0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: Ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.
0: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fredda c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sincere.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11, con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Radio Company Boutique.
5: Radio Company Boutique.
4: Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go. Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
10: Get her.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Su Radio Company, Batta da 90, con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Il sabato mattina, non molto presto, un po' più tardi, come dico sempre, qui su Radio Company arriva Botta da 90, solo pura musica anni 90, con Mauro Tonello, DJ Nick la console che salutiamo. Un trio, una prima traccia dedicata un po' alla musica pop degli anni 90. Partiremo con gli anni, un po' di romanticismo, non ci sta mai male, insieme a Max Pezzali e i suoi 883. Troveremo poi Cosmic Girl, in questo caso la versione originale di Jamiroquai, e subito dopo Robbie Cook, un po' di sound solare con I Wanted the Sun Go Down on Me.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: quello che ho questo I Want the Sun Go Down on Me, Jamiroquai con Cosmic Girl. Questa volta ci siamo gustati la versione originale, non quella abitualmente remixata da Dave Morales, e poi il nostro Max Pezzale con gli anni insieme agli 883. Tra un po' torniamo con un progetto tutto italiano firmato da Stefano Secchi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 437 32.
4: C-Come Company, C-Come C-Radio.

Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: la mattina, anche il sabato, in arrivo un mix up o smash up, chiamatelo come volete, che non andava ancora molto di moda in quegli anni, però già precursore. Stefano Secchi present Oscar con Children at Voyage. Sentiamo anche Genie della casa degli Usura con Wanna Be With You. Billy Martin, remix di Your Loving Arms, e poi B.A.R. Future Roxy con Come Together.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: belli spinti questi Beer Heart con Roxy and Come Together. C'era anche Billy Ray Martin, remix di Your Love in Arms. Jenny, risentite con molto piacere, Wanna Be With You, e poi Stefano Secchi ed Oscar insieme con Children Voyage. Ci prendiamo una piccola pausa e tra un po' ci trasferiremo nella verde Giamaica.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Tira come Rotorello, salve! Ricordo che ci potete anche riascoltare tramite i nostri vari podcast che trovate nei vari aggregatori, in quella che è la nostra applicazione, la trovate anche su Streammo e nelle varie, nei vari social, quindi ci trovate un po' in ogni dove, ci potete ascoltare quindi quando, come e dove vorrete, come dico sempre. Saluto qua di Cinica la console e partiamo con Bob Marley, What Goes Around, un remix del nostro caro amico che salutiamo come sempre, Alex Natale. Ci sono anche D-Lazy, Gandalook, TPM, See Like Woman e poi lui, il grande DJ e produttore italiano Mario Più con Dedicated.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: volta la volta suonata anche Dedicated di Mario Pucci, c'erano anche i TPM con Sea Like Woman, D.O.A.C., grande pezzo Dull Look, e poi in apertura What Goes Around, Come Around, il remix di Alex Natale, ovviamente lui, il grande mitico Bob Marley and the Wailers, e poi gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: C-Come Company. C-Come. C-Radio.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Zeppelin suona One Love, lo suono di Hysteria Ego e poi, attenzione, preparatevi, The Cranberries con Salvation.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: voluto dare veramente più che una botta una scossa di quelle veramente violente alla fine di questo di questa nostra puntatona eccezionale come sempre di Botta 90 con i Cranberries and Salvation, c'è anche Wallhopper Hysterical. Da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere qui con noi, grazie anche al nostro DJ Nick, vi lasciamo con la mattinata come sempre potente di Radio Company, noi ci sentiamo questa sera.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Radio Company.
4: Amici, buongiorno, lo sfigometro anche di sabato con me che sono Enrico Sisma. Tranquilli che la settimana prossima tornerà Carlotta, quindi tornerà tutto alla padrona di casa, tutto come era in origine, e quindi la voce suadente di Carlotta tornerà a raccontarvi lo sfigometro. Iniziamo tra pochissimo con il segno dell'Ariete.

amici dell'Ariete, oggi vi sentirete un po' sottotono, ma è tutto normale, tranquilli, la colpa è della settimana entusiasmante che avete appena passato. Riposatevi, sfigometro meno 14, rotometro 65%. Toro, la vostra ottima forma fisica vi fa stare bene, vi fa venire voglia di fare cose, sfigometro meno 19, rotometro 94%. Gemelli, concentrati, attenti e determinati. La testa c'è, è il fisico che vi sta un po' abbandonando. Non vi sentite proprio in formissima. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.

Si riparte dagli amici del cancro, dovete seguire di più il vostro intuito. Attenti però, per quanto riguarda l'amore, non troppo, rischiate di dare voce alla vostra esagerata gelosia. Sfigometro meno 7, rotometro 5%. Leone, siete intraprendenti e avete una gran voglia di fare festa, cosa non scontata soprattutto visto il vostro calo di energie. Seguite l'istinto, non ve ne pentirete. Sfigometro meno 18, rotometro 87%. Vergine, organizzate un weekend tranquillo, magari con il partner o con qualche amico. Questo vi permetterà di rilassarvi e focalizzarvi sui prossimi passi senza distrazioni. Sfigometro meno 13, rotometro 26%.

0: Lo sfigometro anche di sabato, amici, torniamo tra poco con il segno della bilancia.
1: Radio Company. Ciao sfigometro. Spot. Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
5: Radio Company Live Tour.

0: Avellino. La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
1: Ma è fantastico!
0: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
2: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
3: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Amici della Bilancia, per questo fine settimana avete la luna dalla vostra parte, godetevi questo tempo di pace e di ottima compagnia. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Scorpione, oggi grazie al sole riuscirete a vedere con chiarezza dei problemi che avete intorno, approfittatene per cercare di risolverli. Sfigometro meno 12, rotometro 23%. Sagittario, finalmente il weekend è arrivato, ora potete rilassarvi. Questa settimana è stato tutto difficile, specialmente i rapporti con gli altri in questi giorni. Chiudetevi in casa e fate un po' di meditazione. Sfigometro meno 14, rotometro 35%.

0: ultimi tre segni, a partire dal Capricorno, finalmente weekend, fatevi portare via dal vostro partner per tutto il fine settimana o per qualche ora, non importa, la cosa importante è staccare un po' la spina. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. Acquario, ce l'abbiamo fatta, i giorni complicati sono andati, ora dovete solo godervi il weekend. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Pesci, weekend da dedicare a voi stessi, magari con le persone amate, così da liberarvi dallo stress di questi ultimi giorni. Sfigometro meno 14, rotometro 32%.
1: Radio Company. Ciao Sfigometro.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Termina qui l'appuntamento con lo sfigometro. Tutti i podcast li potete trovare su Stream oppure sull'app di Radio Company. Vi ricordo che lo sfigometro ritorna lunedì assieme a Carlotta. Da Enrico Sisma è tutto, un buon sabato e un buon weekend. Ciao!
1: Radio Company. Sfigometro.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti.
5: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
6: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi. Occhio.
8: Anzi, orecchio.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: maledetto me.
1: Fulminacci nella nostra mattinata in questo 8 agosto, le 7:35 minuti. Una buona giornata da me, Michela JC. Ebbene sì, sono ritornata. Avete segnato le mie assenze? Vabbè, ho fatto un pochino di ferie anch'io, dai, no? Ogni tanto ci scappa. Va bene, dai. Sono ritornata con voi comunque in questa mattinata, da qui alle 11, in questa prima parte in diretta su Radio Company. Una buona giornata a voi, qualsiasi cosa voi state facendo, ma soprattutto ho visto un bel cano, almeno a partire dalle 7:30 no, perché ero già qua dentro, aspetta, 6:30, meno traffico, quindi molti di voi secondo me ne hanno già approfittato per raggiungere qualche posto di vacanza. Non so se la stessa sorte, cioè una quiete nel girare per le strade, mi spetterà anche quando finirò, insomma, questa puntata, mi recherò a casa, però va bene, un passo alla volta, dai, non portiamoci troppo avanti per l'appunto, che tra l'altro questo è uno dei periodi in cui chi ama il non traffico, che penso sia molti di noi, diciamolo, e chi ama le città semideserte, è il suo periodo, è la sua vacanza praticamente, zero sbatti, poco traffico, bellissimo, va bene. Detto questo, invece, volevo appurare, senti che parole mi escono a quest'ora, appurare in questo weekend a quest'ora chi è invece dei nostri, chi non è partito, chi è ancora a lavoro, chi comunque è a casa perché magari sta facendo qualcosa, chi è in procinto magari di partire, quindi varie realtà che si abbracciano in questa mattinata. C'ho, guarda, del poema dentro questa mattina che non so. C'è un numero certo cui potete scrivere a me, cioè la Jay, e anche al resto degli amici e amiche di Radio Company, che è il 333 2688 688. Quindi vediamo i presenti a quest'ora qui su Radio Company.

Company, la vostra mattinata in nostra compagnia, il 333-2688-688. Senti proprio l'emozione, il tifo da stadio in sottofondo. Beh, ci stava, sì, perché molti detto: Jay, sei ritornata? Sì, sono ritornata, eccomi qui. Insomma, pochino adesso torno io e siete in ferie voi, mi pare aver capito, però. Stamattina al 333-2688-688 mi state parlando di partenze, ma mi state parlando anche di lavoro. C'è chi assolutamente, guarda, dice: guarda Jay, fino a prima di Ferragosto assolutamente no, non se ne parla di ferie. Va bene, dai, ognuno ha il suo tempo, ognuno ha il suo periodo. Detta così sembrava una frase filosofica, in realtà era solo per pre-vacanza, insomma, chi parte poi alla fine. Allora, tanti saluto anche, eccola qui, Lucia che ne sta approfittando per sistemare le ultime cose in casa e poi valigia, e da questo pomeriggio si parte. Bene, ecco, se dovete partire fatemi anche sapere più o meno l'orario, così cerco di capire quando è l'orario migliore per tornare a casa. Sapete, avevo raccontato quella volta in cui avevo guardato Google Maps perché ho preferito prendere l'autostrada o comunque una strada per tornare a casa, ed erano tutte segnate in rosso, addirittura marrone, cioè il rosso plus, capito? E non sapevo più come tornare, ero bloccata praticamente qui. Ho aspettato anche delle ore, cioè non vi dico quel giorno, un'odissea che non è quella dal cinema, adesso andate a vedere, proprio un'odissea personale mia, ecco, non Ulisse ma la Jay che voleva tornare a casa. Dopo quanti anni sono tornata a casa? 333-2688-688. Aspetto i vostri messaggi, com'è la situa questa mattina da voi, cioè dove siete, cosa fate, dove ci state.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, questa è Radio Company, la vostra mattinata, vi terremo compagnia, come sempre ovviamente nel vostro percorso, sia che siate in direzione vacanze, sia che siate in direzione lavoro, oppure semplicemente a casa in nostra compagnia. Sì?
1: Buongiorno Michela, piacevole sorpresa questa mattina,
0: ogni tanto sai, lavoro.
1: Io Adriano, sai che il sabato mattina ho questo appuntamento con il negozio, purtroppo, okay. Devo andare a lavorare. La giornata è piacevole, un po' meno calda del solito, il cielo è un po' nuvoloso, un po' coperto, però si dovrebbe stare bene. Le mie vacanze forse a settembre. Comunque,
0: dai.
1: Buona radio. Ciao,
0: Adriano. Una buona giornata a te, Adriano. Grazie del tuo messaggio. Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente, a proposito di meteo, un po' quello che è stato il mio meteo. Cioè, vado per uscire di casa e ho la borsa con all'interno la crema solare, no? A un certo punto ci aggiungo l'ombrello perché stava diluviando. Nel momento in cui dovevo uscire, ho aspettato un attimo. Va bene, inconsciamente, quindi metto l'ombrello lì, arrivo qui in radio, no? E mi riprendo le mie cose e realizzo che ho l'ombrello e la crema solare vicina. Ecco, per far capire un po' quello che è il meteo oggi, quello che ci aspetta. No, va bene, secondo me ha già scaricato, cioè almeno dalle mie parti ha già scaricato. E anche qua, scusa Jimbo, qui tutto tranquillo, non ha mai piovuto? Ah, nelle mie zone sì, mi sono svegliata veramente col diluvio universale. Comunque adesso insomma meglio la situazione. 333-2688-688, piccolo break e ritorno.
2: Week and go! Radio Company!
3: Estate! Spot!
4: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Radio Company Live Tour.

0: vino.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Company. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Radio Company in questo 8 agosto, sono le 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Scontro Spagna-Italia, Madrid afferma controlli alle frontiere con l'Italia dall'8 agosto al 7 settembre. La replica del ministro dell'interno Piantedosi: dopo Ferragosto vedremo se ci saranno le condizioni per la revoca della sospensione del trattato di Schengen. La strage di Marcinelle 70 anni fa, l'Europa dice sarà questa la giornata per le vittime del lavoro. Nella miniera persero la vita 262 persone, più della metà migranti italiani. Meteo allerta pioggia al nord, Italia rovente, altri 10 giorni con caldo estremo. Gorizia per la prima volta ieri sopra i 40 gradi, 48 a Napoli. Oggi le città in rosso scendono a 19, allerta gialla per temporali in 8 regioni. Ieri

0: Forte acquazzone a Trieste, Doberdò e Monfalcone. Bollino nero per l'esodo estivo, 25 milioni in viaggio, oggi giornata clou. Traffico intenso già da ieri, il picco nella mattinata di oggi. Sport atletica, mondiali under 20, a soli 16 anni l'azzurra Kelly Dualla, bronzo nei 100 metri, in una finale contro avversarie più grandi di due anni. L'azzurra ha ottenuto il primo podio italiano di sempre nella specialità. Breaking news.
1: Sport. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica ed emozioni da vivere assieme a Gazebo e le hit delle estati anni 80. Protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Paps. Stasera la luna. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi Il Viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.

0: Programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

mattinata in nostra compagnia, ancora un buongiorno, ben ritrovati in questo 8 agosto, le 8 e 22 minuti. Allora, stiamo sondando un po' il terreno anche questa mattina, ovvero dove stiamo andando con voi, dove ci state portando, ma soprattutto siete già svegli, operativi, siete in relax, siete al lavoro. Insomma, in molti ci stanno raccontando che stanno raggiungendo, quindi mi sta andando alla grande, diciamo, in questo 8 agosto il raggiungimento di qualche meta. Se però non siete in vacanza, potete farvi sentire, ovviamente, come sempre. Noi siamo tutti regolari qui, noi siamo presentissimi come sempre. Allora, saluto anche chi ci scrive. Ciao Miki, sto portando il mio cagnolone Baloo in asilo per cani e poi mare e relax. Baci da Michela. Ciao Michela, una buona giornata a te. E allora poi saluto anche, aspetta, Federica, anche lei on the road in questo momento, che sta raggiungendo però la montagna, quindi mi sa va incontro a qualche grado in meno. Va bene, dai, perché questa mattina si sta generalmente bene, però non vorrei parlare troppo presto così, no, perché ho già visto poi nel corso della giornata, e comunque da domani la situ almeno dalle mie parti ritorno più o meno com'è, però almeno questa mattina si respira un pochino. Va bene, 333 2688 688, dunque ancora spazio ai vostri messaggi, ma soprattutto alla vostra voce, sì, perché potete mandarmi un bel messaggio WhatsApp vocale facendo sentire un attimo quella che è la vostra emozione nel caso in cui state partendo, e anche gioia e felicità. Guardavo proprio un video su Instagram, scrollando così a caso, di come festeggiano alcuni quella che è la fine, cioè l'ultimo giorno di lavoro, no? Finisci il tuo turno e poi si festeggia alla grande. Io mi ricordo una volta si festeggiava un po' come la fine della scuola con i gavettoni, però stiamo parlando di fine anni 90, ok? Primi 2000, non so se ancora si faccia. Ad ogni modo, in molti cioè, vedi proprio balletti per il fine, si stappa lo spumante, non solo, capito? E quindi vabbè, come sta andando questa giornata, tornando a noi, dove si va, cosa si fa? Il 333 2688 688.

0: Sabato, ancora un buon weekend a tutti voi da Michela J. Allora, tra poco parleremo di una delle coppie che veramente attualmente, da un po', è più amata da Hollywood, ok? Di Hollywood più che da Hollywood, da tutti è amata, dai. Perché comunque, non so il mio Instagram, ma dopo, da un piccolo indizio, dopo che ho visto l'Odissea, mi appare qualsiasi cosa di loro, ok? E ho scoperto, tra l'altro, che erano assieme e che si sono addirittura sposati a inizio di quest'anno, ma non solo, perché c'è anche un'altra novità che li riguarda. Di chi sto parlando? Ve ne parlo tra poco.
1: Week and go! Radio Sport.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Of Monsters and Men, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia in questo 8 agosto. Allora, parliamo un po' di gossipate, quelle belle, quelle che ci piacciono. Allora, abbiamo detto che una delle coppie più belle, più amate di Hollywood, qualcuno ha indovinato, esatto, a partire da Jimbo, che non appena ho spento l'on air ma subito spoilerato i nomi, così io bravo perché mi sei molto attento. Effettivamente, di chi stavo parlando? Di Zendaya e Tom Holland, che si sono conosciuti sul set di Spider-Man anni fa, tutto segreto, attenzione, la relazione ovviamente non è stata sotto gli occhi della stampa o comunque eccetera, è nato, sai, quelle belle relazioni, no? E poi ti ritrovi lì e dici, ah, ma sono sposati, non lo sapevo. Ecco, così è stato, infatti, parliamo di un amore per l'appunto cresciuto lontano dal gossip, che fa sognare, insomma, ad inizio dell'anno c'era stato il matrimonio, adesso è stato ufficializzato, c'è una seconda cerimonia, ok, proprio il 4 agosto, che li ha visti i protagonisti per l'appunto in un lussuoso hotel nel Regno Unito a sud-ovest di Londra, un amore nato nel 2021 praticamente, e quindi insomma che sta consolidandosi sempre di più, tra l'altro, quindi ospiti, amici, parenti per l'appunto in questo meraviglioso hotel che sono andata a vedere perché sapete che io sono curiosa, ok? Non ci sono però foto per ora, quindi andrò ad indagare perché sapete che io devo sempre sapere com'è vestita la sposa in ogni occasione. Insomma, sono rimasta a bocca asciutta con Taylor Swift il mese scorso, perché non, cioè, al di là di quelle create dalla I, perché ormai si crea un pochino di tutto, e quindi io non so, è stato talmente tanto segreto. Vi ricordate con Taylor Swift che avevano addirittura preso i telefoni, cioè tu non potevi fare il video e tutto quanto, quindi cerimonia super blindata, super segreta. Ora non so qua se qualche video c'è in giro, adesso vado ovviamente ad indagare. Ad ogni modo, insomma, tante congratulazioni per l'appunto a questa bellissima, ma sono bellissime ogni volta che mi appare qualche storia, a parte due attori bravissimi, anche lui, cioè veramente, sapevo che fosse anche ballerino, lo sapevi tu? Cioè balla veramente benissimo. Comunque beh, congratulazioni a Zendaya e anche Tom Holland, che si sono per l'appunto sposati per la seconda volta proprio qualche giorno fa, il 4 agosto. Noi restiamo sempre con voi ovviamente qui su Radio Company.

Mark and Cremond featuring Serena Brancale, The Colors, Partenope, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, se volete ovviamente continuare a inviarci i vostri messaggi al 333-2688-688, fatelo pure, aggiornateci pure su come siamo con voi anche in questo 8 agosto alle 8:51, magari qualcuno si è svegliato un pochino più tardi in questa mattinata, altri invece sono presentissimi già dall'alba. Ad ogni modo, tra poco parleremo di questa giornata, in questo 8 agosto, cosa succede, che giornata è? Va bene, lo scopriamo tra poco.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La Radio Rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Condensateria, questa è Radio Company, ancora una buona giornata qui con noi in questo 8 agosto. Io sono Michela J con Jimbo alla parte tecnica e sono le 9 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid che risponde alla sospensione degli accordi di Schengen facendo altrettanto. Meloni, non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, e altre 3 sono rimaste ferite. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia a cerimonia e memoria. Omicidio in concorso aggravato da futili motivi è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano

0: estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Radio Company 80 Italiano.

0: nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Bebe Rexha, rieccoci a David Guetta. Questa è Radio Company. Allora, stiamo parlando di quella che è la colonna sonora, diciamo, del vostro sonno quando eravate più piccoli. C'era una canzone in particolare che i vostri genitori vi mettevano per farvi addormentare. Voi partivate subito proprio con un ronfare, guarda. Allora, 333 2688 688.

0: G-Ax, Radio Company, la vostra mattinata, ancora una buona giornata in questo 8 agosto. Allora, stavamo parlando, tornando indietro nel tempo, quando eravate più piccoli, e sì, esisteva una canzone che quando l'ascoltavate ve la mettevano i vostri genitori o nonni subito, cioè prendevate sonno, ed era un escamotage che avevano organizzato nei vostri confronti, capito? Per farvi addormentare. Quindi c'è in particolare una canzone, ve la ricordate? Allora, io vado a salutare, a leggere il messaggio del nostro ascoltatore, dico anche, bellissimo, se ci mandate anche un messaggio WhatsApp vocale, così sentiamo live la vostra voce, e anche se vi fermate, così vi salutiamo in diretta su Radio Company. Allora, c'è chi ci scrive: guarda, io prendevo sonno con la colonna sonora del Re Leone cantata da Ivana Spagna. E beh, era bellissima anche quella, effettivamente. Quindi stiamo parlando di canzoni legate al vostro sonno, di quando eravate più piccoli. Ce n'era una in particolare che vi faceva proprio da sonnifero?
1: Week and go Radio Company.
2: Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid, che risponde alla sospensione degli accordi di Schengen facendo altrettanto. Meloni: non accettiamo ultimatum, controlli in vigore fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi.
3: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti. Però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
2: Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, e altre 3 sono rimaste ferite. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, quando nell'esplosione in una miniera di carbone morirono 262 lavoratori, di cui 136 migranti italiani. Nei luoghi della tragedia, cerimonia e memoria. Omicidio in concorso, aggravato da futili motivi, e quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne pestato a morte lo scorso 19 luglio a Cervia, nel Ravennate. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Radio Company Live Tour.

0: vicino.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pet Sai Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company in questo 8 agosto, ancora una buona giornata, un buon weekend a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici che ci state raccontando in questo momento quella che è la canzone che vi riporta indietro nel tempo per quanto riguarda il vostro sonno. Attenzione, cioè quando eravate piccolini c'era un metodo, un escamotage che i vostri genitori avevano adottato per farvi addormentare, c'era una tecnica per l'appunto. Che canzone era, se era una canzone per l'appunto, alla base del vostro profondo sonno? E allora sentiamo la vostra voce.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, mentre ero piccola non avevo una canzone, anche perché non ne avevo bisogno. Come andavo a letto crollavo, e se non mi addormentavo,
0: sì,
1: i miei mi mettevano in macchina.
0: Vedi,
1: il tempo di inviare la macchina, uscire dal cancello,
0: come me,
1: stavo già dormendo. Quindi non hanno mai avuto problemi a farmi dormire. Da più grande ogni tanto ho dei problemi a dormire, e mi metto le onde del mare. Le onde,
0: bello,
1: del mare mi fanno addormentare di sasso. Ciao, buona giornata a tutti, sono Ilenia.
0: Ciao Ilenia, una buona giornata a te, vero? È un suono calmante. Adesso non mi ricordo che tipo di suono è, se è suono bianco, suono rosa, devo andare a vedere, non vorrei sbagliare, però sto cercando aiuto negli occhi e conforto negli occhi di Jimbo, però Jimbo dice non guardare me e ha chiuso gli occhi, cioè proprio, non lo so. Va bene, comunque anch'io effettivamente, come dicevo, per chi si fosse sintonizzato adesso, tutto è partito da una canzone che avevo ascoltato prima di Phil Collins, Another Day in Paradise, che era la canzone di sottofondo che mio papà metteva per farmi addormentare, ma unito a che cosa? Unito al viaggio in macchina. Quindi sì, anch'io penso comunque che bastasse la canzone e poi partivo, eh. Allora, però ho questo ricordo, ogni volta che riascolto Phil Collins mi vengono in mente quegli episodi, quel periodo. Allora saluto anche Andrea di Rovigo che dice ciao. Allora, Gianna di Rino Gaetano, vedi, lui si addormentava con Gianna, ecco, quindi volevo sapere proprio la vostra canzone, la canzone che i vostri genitori mettevano per farvi addormentare, ce n'era una, ce n'era bisogno? Beh, lo scopriamo nella nostra mattinata.

0: Pari con me Michela J, buongiorno, buon weekend, un buon sabato mattina. Allora, stiamo parlando della canzone come escamotage che i vostri genitori utilizzavano se ovviamente avevate bisogno di dormire, di addormentarvi, no? Perché c'è magari chi dice: guarda, io appena mettevo la faccia sul cuscino, ciao, non esisteva nessuna canzone, anzi lasciatemi dormire. Però c'è tutta quella parte di popolo, compresa me, che aveva bisogno di una canzone, no? E ce n'era una in particolare magari che veniva utilizzata per farvi addormentare. Allora, ve la ricordate soprattutto, perché questo è il punto cruciale, vi è restata poi nella memoria? Penso di sì. 3332 688 688. Allora vado a salutare anche Luca che dice: io sono cresciuto negli anni 80 e mi addormentavo con la sigla di Heidi. Ma quando tipo partiva il coro riuscivi, cioè tipo, no, io mi sarei svegliata con la sigla di Heidi, hai capito? Va bene, poi vado anche a salutare Chiara che dice: allora, a casa mia ci si addormentava con Alba Chiara di Vasco Rossi, hai capito? Alba Chiara, bella, ci piace. 3332 688 688. Dunque, una canzone che vi calmava, vi tranquillizzava, vi piaceva talmente tanto, ok, che vi portava poi dolcemente verso il mondo dei sogni. Quindi quale canzone vi facevano ascoltare per farvi addormentare? Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: sul nome, sulla fiducia, guarda, mi addormento subito. Grazie Annabella che ci hai fatto ricordare anche questo. Ma noi adesso torniamo a parlare delle canzoni, ok, con cui vi addormentavate, vi rilassavate quando eravate più piccoli. Ce n'è una in particolare che ricordate ancora oggi? E allora, se sì, se la risposta è un bel sì, c'è un numero a cui potete mandare il vostro messaggio, che è il 333 2688 688. Sia vocale, un bel messaggio WhatsApp vocale, come mandereste ad un amico o un'amica, o i vostri genitori o chi vi pare, insomma, cugini, parenti, prossimi, eccetera eccetera, oppure insomma uno scritto, va bene? Siate veloci, mi raccomando. Nel frattempo sono le 10 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: bravi baby.
1: Radio Company, la vostra mattinata, ancora un buon sabato mattina da Michela J. Allora, stavamo parlando di canzoni, ne stiamo scoprendo anche di nuove e devo dire complimenti per le canzoni utilizzate, tra l'altro. Allora, 333-2688-688, con quale canzone, se avevate bisogno ovviamente di dormire, vi facevano addormentare i vostri genitori, i vostri nonni? Allora, sentiamo la vostra voce.
2: Ciao meraviglia.
1: Ciao, grazie.
2: Una musica meravigliosa, suonata al pianoforte da Richard Clyderman, pure Adeline, stupenda, la mia mamma me la metteva sempre. Ciao.
1: Ciao
2: Sabrina.
1: Ciao Sabrina, guarda, eccola qua. È questa, vero? Ce la confermi? No, perché siamo andati alla ricerca, Sabrina, di quella che la canzone dovrebbe essere stata quella. Spero tu non abbia preso sonno nel frattempo, mi raccomando, mentre te l'abbiamo rimessa. E poi ancora nella nostra mattinata è tornato il momento di ascoltare quelli che sono i vostri messaggi. E allora, prego.
3: Una canzone che mi rilassava tantissimo, sì, quando ero bambino, era la canzone Nel mio mondo ideale di Alice nel Paese delle Meraviglie. Mm-hmm. Oppure un'altra che, ascoltandola da più grande, forse ne ho capito il senso in maniera diversa, che piaceva tanto ai miei, che l'ascoltavano tanto i miei genitori, era La storia di Marinella di Fabrizio De André.
1: La canzone di Marinella,
3: che ascoltandola dopo non è così rilassante, insomma.
1: Grazie per il tuo messaggio. Ok, quindi queste erano, diciamo, le canzoni utilizzate per farti addormentare. Nel frattempo la nostra ascoltatrice, sì, è questa, abbiamo indovinato. Allora, 3332 688 688, tra poco insomma tutti gli altri vostri messaggi, se volete continuare a dire la vostra, a raccontarci con quale canzone riuscivate a prendere sonno, se mai ce ne fosse bisogno ovviamente di una canzone in particolare. Nel frattempo, piccolo break.
4: Week and go. Radio Company.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle.
6: Vuoi saperne di più?
5: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Radio Company.

0: Castellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Radio Company, la vostra mattinata. A proposito di quelle che sono le canzoni che vi hanno fatto addormentare, saluto anche il nostro ascoltatore che ci dice: ciao Radio Company, allora a me cantavano Se bruciasse la città, hai capito? Quindi canzoni che vi cantavano, anche quello, oppure che vi facevano ascoltare per farvi addormentare. Questo e molto altro ovviamente nella nostra mattinata firmata Radio Company. 333 2688 688. Prosegue la nostra mattinata col Jimbo e la Gemma.

0: mattinata qui in questo 8 agosto con Michela J, con il nostro Jimbo. Allora attenzione, perché stiamo parlando di canzoni che vi permettevano di addormentarvi. E allora torniamo a sentire la vostra voce, però aspetta, perché a proposito di canzoni, visto che in tanti ci avete raccontato la vostra, c'è anche chi dice altro che canzoni, altro che canzoni. Vai Jimbo.
1: Ciao cara. Ciao. Siccome io da piccolo non volevo addormentarmi facevo anche chiasso,
0: ecco,
1: più che cantarmele me le suonavano.
0: Pianoforte, violino, tante cose, tante melodie, insomma, mi pare che accompagnavano le tue serate. Allora, 333-2688-688, dunque, se volete ancora continuare a dire la vostra. Nel frattempo, tra poco parleremo di un sequel meraviglioso, in molti siete andati a vederlo, lo so. Ecco, c'è qualcosa che accadrà nel prossimo mese, quello di settembre, proprio, metti che qualcuno sia interessato, è collegato a quel film, e tra poco ve ne parlo.
2: Week and go! Radio Company! Spot!
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia con me Michela J. Allora stiamo parlando velocemente, poi passo, lo so che siete lì curiosi di sapere qual è il sequel di cui stavo parlando. Va bene, alcuni l'hanno già indovinato. Ad ogni modo, gli ultimi messaggi, perché sono veramente tantissimi, a proposito delle canzoni che vi cantavano, allora recupero al volo. Ciao, io ero in Colonia, avevo 6 anni e mettevano Buonanotte Fiorellino di De Gregori. E poi vado a salutare anche Franco da Siderno che dice: purtroppo nessuna canzone per la Nina Nane, insomma siamo in 11 tra fratelli e sorelle, non c'era tempo per i miei genitori. Una buona giornata a te, caro Franco. Adesso torniamo al sequel di cui vi stavo parlando prima. Allora, in molti sarete andati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Tu, Jimbo, sei andato a vederlo? No, neanch'io, l'ho perso, però cercherò di recuperarlo assolutamente. Insomma, è uscita un'iniziativa che unisce l'alta moda, il cinema e la beneficenza, ok? E riguarda per appunto Il Diavolo Veste Prada 2, perché a settembre Christie's organizzerà un'asta esclusiva dedicata ai costumi, per l'appunto, che avete visto in scena proprio durante questo sequel e durante le riprese per l'appunto del film. Quindi, detto questo, se avete non so quali somme da parte, comunque ad ogni modo siete fan del Diavolo Veste Prada 2, avete visto nel film qualcosa che vi interessava, magari all'asta, sai mai che, ok? Asta di beneficenza, ricordiamolo, insomma. Allora, detto questo, io volevo chiedere invece a voi al 333-2688-688 se avesse la possibilità di acquistare, ok, un vestito di un particolare film o telefilm, quale sarebbe? Cioè, c'è qualcosa, un tailleur, non lo so, un vestito magari d'epoca indossato da qualcuno in particolare, ok, che vi piacerebbe avere, indipendentemente insomma dall'epoca storica in cui è stato girato il film o il telefilm? Ce n'è uno in particolare che guarda quel pezzo, lo vorrei veramente. 333 2688 688.

0: Baby K nella mattinata di Radio Company, ancora un buongiorno, ben ritrovati in questo sabato mattina. Allora, stiamo parlando della possibilità, ok? Provate ad immaginare, avete la possibilità di acquistare, di indossare un vestito che avete visto in un determinato telefilm, film anche del passato, e proprio detto, che bello, vorrei indossarlo. Allora, sentiamo la vostra voce, vai.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Decisamente la scena di vestito di Basic Instinct di Sharon Stone quando ha messo le gambe,
0: la scena, quella la famosa, altro,
1: insomma, era bellissima. Quel vestito lo indosserei tutte le sere quando vado fuori. È un super vestito, neanche forse vestito era bello, però aveva il suo fascino. Ecco, basta,
0: fascino.
1: Questo. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, una buona giornata a te. Poi vado a salutare anche Benedetta che dice: guarda, l'abito del film Sissi, quello con Robbie Schneider. Ah, beh, proprio la Sissi, il film quello degli anni 50, se non sbaglio. E poi ancora c'è una nostra ascoltatrice che ci racconta che il vestito, insomma, che vorrebbe indossare, le piacerebbe per sé, è il vestito di Rossello O'Hara, quello del pranzo alle querce. Cioè, mi piace perché poi mi specificate anche la scena, capito, legata per l'appunto al vestito che vi piacerebbe indossare o acquistare se avesse per l'appunto la possibilità. E allora continuiamo su questa scia. 333-2688-688. Dunque, se aveste la possibilità di indossare o comprare un determinato abito che avete visto in un film o telefilm, quale sarebbe?
2: Radio Company. Estate. Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna alla Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a chiudere l'appuntamento, queste prime 3 ore e mezza insieme, poi insomma proseguirete con la voce di Joe nella mattinata firmata Radio Company. Però ancora qualche messaggio da ascoltare, vai Jimbo.
1: Ciao amici. Ciao. Allora io indosserei tutti i vestiti del film Cercasi Susan disperatamente, perché ovviamente c'è la mia mitica Madonna e poi perché proprio ha dei vestiti, e anche Sus the Girl, anche quelli bellissimi. Ecco, di entrambi i film sono i miei vestiti proprio,
0: preferiti,
1: il mio ideale di vestito.
0: I prefe. Ok, poi vado a vederli. E poi c'è anche chi ci scrive: guarda, non c'è neanche da discuterne, il famoso vestito verde di Jennifer Lopez. Penso tu ti riferisca al famoso video sul finire degli anni 90, penso sia quello, beh, bellicolo a farfalla, tipo, molto bello. E poi ancora saluto Fausto, a proposito di quelli che sono i vestiti che vi piacerebbe indossare di telefilm o film in generale, Fausto ci dice: guarda, il vestito da Zorro, eccolo lì, vedi? Ecco anche quello. Va bene, io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio

0: Dall'Italia. La misura, che entra in vigore dalla mezzanotte di oggi, resta attiva fino al prossimo 7 settembre. Questa decisione segue il rifiuto del governo italiano di accogliere la richiesta di Madrid di revocare i controlli alle frontiere. Questi controlli erano stati reintrodotti dalla Spagna dopo gli eventi di Ceuta. Previsto traffico intenso sulle strade e autostrade per il secondo fine settimana d'agosto, attesi circa 25 milioni di veicoli in movimento a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive e per chi approfitta del fine settimana lungo. In questo momento sulla 23 traffico intenso tra Gemone e Carnia verso nord, traffico congestionato a Ugovizza in uscita, traffico intenso sulla 27 e anche sulla statale Alemagna nel Bellunese, sulla 13 code tra Padova Est e svincolo a 4. A Pordenone un ultraleggero è precipitato venerdì sera a Pasiano di Pordenone, schiantandosi nel parco di un hotel. L'impatto con un albero ha causato l'espulsione del passeggero, un uomo di 65 anni di Pasiano, che è stato sbalzato a terra da circa 10 metri. L'uomo è gravissimo in ospedale a Treviso. Lievi ferite per il pilota, un 70enne di Motta di Livenza, proprietario del veicolo e di un campo volo privato appunto a Pasiano. A Bologna e Modena il lutto cittadino per l'addio a Francesco Guccini. In via Paolo Fabbri un fiume di fan depone fiori e messaggi. La figlia Teresa ha condiviso sui social le immagini della commozione e ha ringraziato tutti. A settembre una cerimonia pubblica commemorativa e stamane a Pavana esequie private. L'attività eruttiva dell'Etna ha causato la chiusura degli spazi aerei a sud-ovest e la sospensione dei voli in arrivo all'aeroporto di Catania fino a mezzogiorno. Le partenze già degli aerei già presenti in aeroporto sono invece regolari. La SART, l'azienda, invita i passeggeri a verificare lo stato dei propri voli con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto a causa dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Lo sport MotoGP si riparte da Silverstone, Marquez il più veloce nelle libere. Mondiali Under 20 di atletica, stamattina la terza giornata di gare, ieri il bronzo dell'azzurra Kelly Dualla a soli 16 anni. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare informati streamo.it.
1: Radio Company News.

0: dire un'ora e 44 minuti, altrimenti poi sarà un problema affrontare tre ore e soprattutto capire come si parla questa bellissima lingua, ovvero l'italiano. Amici, buongiorno a tutti, sabato 8 di agosto, io sono Joe in compagnia diciamo di nessun altro, o meglio di Michela J, che se eventualmente vuole rimanere qui per le prossime tre ore a farmi compagnia, perché ne potrei avere davvero bisogno, sarebbe un regalo immenso per quanto mi riguarda, però non importa, cercherò io di fare compagnia a voi fino alle 14 e voi cercherete in un certo senso di farmi capire che ci siete dall'altra parte, perché magari molti di voi proprio in questo weekend, in questo leggermente più fresco weekend, c'è qualcuno che forse ha preso la palla al balzo, ha colto diciamo la palla al balzo e ha detto: sai una cosa, prendo, vado da qualche parte, mi godo il weekend, perché magari le ferie le ho già fatte oppure devo ancora farle, e in un certo senso cerco di godermi questo weekend sicuramente leggermente più fresco rispetto al solito. Non c'è nient'altro da aggiungere, se non appunto che tre ore sono belle lunghe e che quindi ci racconteremo delle cose, proverò a raccontarvi delle cose, ma se volete potete anche voi raccontarmele, quindi 333-2688-688, si incomincia così facendo una piccola pausa, perché a noi piace fare le cose in maniera molto molto comoda. Caffè e si ritorna tra poco. Radio Company. The summer is magic.
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company Live Tour.

0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

18 amici, ancora buon pomeriggio da Joe, anzi buongiorno in realtà perché siamo ancora nel pieno della mattinata. Sarà una mattinata veramente molto molto difficile, ma non vi preoccupate perché tanto fino alle 14 ci faremo compagnia a vicenda. Allora, a proposito di notizie che molto probabilmente non vi riguardano, però ogni tanto è utile anche acculturarvi un po' dall'altra parte. Per esempio, vi siete mai chiesti che cosa c'è nella salsa barbecue? Che cosa c'è all'interno di questa salsa? Bene, allora, c'è il segreto proprio dietro al gusto amato in tutto il mondo, che poi amato in tutto il mondo, raga, non lo so, io contro tendenza, per quanto mi riguarda la salsa barbecue a me non è che faccia così tanto impazzire, anzi diciamoci la verità, è una cosa che tendenzialmente proprio evito, però io sono io e voi siete voi, quindi dall'altra parte ci sarà qualcuno che è amante proprio delle salse in generale, come per esempio quella barbecue. Allora, un po' di storia: la salsa barbecue nasce proprio nelle colonie americane con aceto, sale e pepe, questi erano i tre ingredienti che venivano proprio mescolati tra di loro per poi ottenere questa strana salsa. La versione moderna invece, quella che magari compriamo proprio nei supermercati o quella che troviamo proprio all'interno dei nostri cheeseburger, hamburger e tutte cose belle, in realtà contiene anche ketchup, aceto, zuccheri e spezie. Ogni regione degli Stati Uniti, quindi ogni, diciamo, stato proprio ha una sua variante di salsa barbecue con ingredienti tipici di conseguenza proprio di quella regione lì. L'aroma, tra l'altro, quell'aroma affumicato viene spesso da un estratto chiamato fumo liquido, quindi è sicuramente anche abbastanza facile da preparare in casa e poi tra l'altro ha anche un contenuto calorico da usare sicuramente con criterio. Ecco, una di quelle salse che per quanto mi riguarda io cerco sempre di evitare, però dall'altra parte so che esistono molte persone, per esempio, che amano comprare proprio salse di ogni tipo e tenerle quasi come se fosse una specie di collezione all'interno della propria abitazione. Cioè io per esempio vado a immaginare quelle persone che amano mangiare le tartare di carne, no? Ovviamente quando vai a mangiare la tartare di carne vai a mettere un sacco di salsine, un sacco di spezie e quindi ci sono un sacco di cose che generalmente vanno aggiunte. Io sono una persona, per quanto mi riguarda, che ama le cose un pochino più semplici, cioè non sono quel tipo di individuo che va ad aggiungere 17 cose diverse all'interno di una tartare di carne, ma generalmente si concentra soltanto con una. Quindi se dall'altra parte c'era questo dubbio esistenziale, cioè capire da che cosa è composta la salsa barbecue, spero in un certo senso di aver dato risposta, ecco, a questi vostri dubbi. Adesso Shaggy con In the Summertime.

0: Killers con Oops I Did It Again su Company. 11:28, amici, ancora buongiorno, io sono Joe, dai, fino alle 14 insieme. Tra poco parliamo della mia cosa preferita in assoluto, ovvero parliamo delle sagre. Infatti, numeri alla mano, in Italia ci sono circa 7.900 comuni e 20.000 sagre all'anno, praticamente potete già farli voi i conti, è un numero straordinario, anche perché già 20.000 sono le sagre che si svolgono ogni anno in Italia, e quindi in media significa che oltre 50 sagre al giorno avvengono praticamente durante l'anno. A parteciparvi, come al solito, sono circa, ma proprio come al solito, sono circa 48 milioni di persone, quasi praticamente quante l'intera popolazione spagnola. Poi, tra l'altro, altri numeri, perché a noi numeri piacciono parecchio, sono 2.1 miliardi di euro, è il valore economico fondamentalmente stimato e generato proprio dalle sagre italiane, più del PIL, se pensiamo magari ai piccoli stati europei, e poi a questi si chiaramente aggiungono anche 700 milioni di euro di spesa diretta dei visitatori, gran parte della quale viene proprio effettuata a pochi chilometri di spesa. E se ci pensate, è anche una cosa abbastanza curiosa, perché le sagre alla fine raccontano proprio un'anomalia del nostro paese, no? Cioè, viviamo nell'epoca delle prenotazioni online, dove magari ci facciamo arrivare le cose direttamente a casa tramite Deliveroo, e poi ci sono queste sagre, queste manifestazioni, queste feste di paese che ancora ci attizzano, no? Ci attirano, quindi c'è proprio questo senso di comunità, il fatto di ritrovarsi in sagra e di rivedersi tutti insieme. Quindi tra poco parleremo di queste, anche perché ho bisogno delle info riguardo alle sagre che conoscete voi. In ogni caso, 333-2688-688, tra poco approfondiamo meglio. Noi facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo.
1: Week and go! Radio
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Qui su Company, amici, ancora buongiorno, io sono Joe, le 11:38, state ascoltando Company, ovviamente, tre ore da passare insieme e ci siamo lasciati poco fa parlando proprio di Sagre. Sagre, patrimonio dell'UNESCO per quanto mi riguarda, Sagre, il posto più bello in assoluto, perché alla fine sono proprio quelle feste, quelle occasioni che in un certo senso ci danno la possibilità di stringerci, no, intorno a quella che è la nostra comunità. E come dicevo prima, rappresenta proprio un'anomalia del nostro paese, se ci pensate, abituati a tutti quelli che sono i comfort, soprattutto quando si parla di cibo, quando si parla di farselo arrivare direttamente a casa, la sagra diventa invece un qualcosa di talmente tradizionale e di talmente vecchio nelle nostre abitudini che ci piace proprio ogni volta riportarlo fuori, ogni volta rifare queste cose qui, ogni volta ripartecipare a queste grandi manifestazioni, a queste feste di paese, perché alla fine forse alcuni di noi non aspettano altro. In ogni caso, oggi al 333-2688-688 vorrei chiedervi questa cosa qui. Facciamo un po' di pubblicità, perché è giusto. Pensando alla vostra città, al vostro comune, un paio di sagre, un paio di feste di paese alle quali tutti noi dovremmo partecipare. Quindi, che ne so, abito a Conegliano e c'è la sagra X, abito a, che ne so, a Vicenza e a Vicenza c'è questa festa paesana molto molto bella dove si mangia tipicamente questo. Quindi 333-2688-688, messaggi scritti, messaggi vocali, ci dite il vostro nome, ci dite da dove venite, dal vostro comune, insomma, di provenienza, di residenza, e ci dite qual è quella la sagra e soprattutto quella, come posso dire, quella festa di paese che ci interessa e alla quale noi tutti dovremmo andare. Sono curioso, anche perché secondo me le sagre diventano proprio un qualcosa di figo, anche perché poi c'è la birra che molte volte è scadente, ma non importa, però alla fine sono proprio quelle occasioni dove abbiamo la possibilità di rivedere proprio le persone che vogliamo bene, le persone a cui teniamo davvero molto. 333-2688-688, vi aspetto.

0: Pani, dai, che si parla di sagre, ci piacciono un botto le sagre, quindi 3332688688, facciamoci anche un po' di pubblicità a queste sagre, no? Quindi nome, da dove venite, il vostro paese e la sagra, la festa di paese tipica, insomma, del comune nel quale abitate. Abbiamo un po' di vocali, sentiamo.
1: Beh, io abito a Rivignano.
0: Sì.
1: E c'è Raduno dei Boscaioli.
0: Raduno dei Boscaioli, tra l'altro insieme a Radio Company, se non sbaglio. Poi che cosa abbiamo? Sentiamo.
2: Ciao Radio Company, ciao. Io sono Marco, l'organizzatore del torneo di calcio 5 di Longare.
0: Sì.
2: Ormai è 21 anni che facciamo questa edizione, che si svolge a metà di giugno, e dove da un paio di anni abbiamo inserito anche la festa della pizza.
0: Sì.
2: E questo è veramente un bellissimo contesto dove nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, la pizza sta andando veramente, veramente bene.
0: Beh, bene,
2: quindi,
0: no? Figo.
2: Un motivo in più per venirci a trovare il prossimo anno.
0: Assolutamente, guarda, figo, anche perché nella mia, diciamo, nel mio passato sono riuscito a fare anche un po', diciamo, il pizzaiolo, e di conseguenza molto molto bello, anche perché c'è la possibilità di provare ogni tanto anche delle pizze in contesti che sono completamente diversi rispetto appunto alle classiche pizzerie. Poi qualcuno scrive: ciao, sono Andrea. Ok, grandissimo Andrea, come va? Tutto bene? Si parla, in questo caso si parla di una sagra che si trova sagra di Sant'Anna di Tiene, provincia di Vicenza. Si mangia molto bene, la specialità è la polenta e il musso, e quindi l'asino, con annesso torneo di calcetto maschile e femminile di ragazzi sotto i 14 anni, che dura per un mese. Cioè, alla faccia, raga, del torneo, minchia, come si dice, no? Di fianco tra l'altro al convento dei frati cappuccini, quindi il campo da calcio e il piazzale diventano praticamente un'area grandissima, ovviamente anche con chiosco cocktail e caraffe di birra. Quelle non possono assolutamente mai mancare. Poi tra l'altro una cosa molto bella, che in questo caso ha fatto anche questo ascoltatore, sarebbe bello capire anche quelle che sono, diciamo, i best of, no, della sagra, quindi quelle che sono le pietanze, cioè cose che dovremmo assolutamente assaggiare nel momento in cui veniamo a trovarvi nella sagra magari proprio del vostro paese. Quindi 3332688688, il vostro nome, ci dite anche da dove venite, e soprattutto ci indicate sagra / festa di paese che assolutamente dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

0: My Love, mancano 10 minuti a mezzogiorno, noi stiamo parlando di sagre, quindi mi pare anche l'orario praticamente perfetto per parlare di feste di paese, feste tradizionali poi proprio del comune magari nel quale abitate. 333-2688-688, andiamo avanti perché qualcuno dice: ciao, io abito a Poglianella, c'è appena stata la sagra degli gnocchi, grandissimi, rigorosamente fatti a mano con 8 sughi diversi, carne alla griglia, crauti e fagioli, contorni squisiti, oltre chiaramente alle classiche patatine fritte, che poi sono quelle belle salate, quelle belle, sì, colesterolo, vieni qua da me, non importa. Poi chi viene per la prima volta ritorna ogni anno. Grandissima Laura, tra l'altro, possiamo leggerlo, Laura, vabbè, se l'hai scritto, insomma, no, l'hai cancellato. Ah sì, incasso a serata di stand 25.000 euro. Beh, è una sagra veramente molto molto grossa e complimenti a voi, sicuramente da non mancare. Poi
1: grande sagra di Macaccari, provincia di Verona, a metà di giugno, festa di primavera, si mangia bene, si beve bene, bella musica, bella gente, si diverte. Ciao a tutti.
0: Ottimo, potresti fare proprio la pubblicità, mi piace. Poi ciao Gio, mi chiamo Vania, sono da Cavarzare, ma proprio questa sera vado a cena in un piccolo paesello che si chiama San Gaetano. Bisogna tenerli vivi i piccoli paesi. E poi vabbè, ci ringrazia per la compagnia, facciamo tutti i giorni da circa 40 anni. Grazie a te Vania per ascoltarci ogni giorno, da 40 anni tra l'altro. È proprio vero quello che dici, cioè i piccoli paesi, tra l'altro ci sono in Italia dei borghi fantastici e soprattutto magari in quei borghi piccolini accadono delle cose stratosferiche, ci sono delle feste di paese che vale la pena visitare o comunque vale la pena frequentare almeno una volta nella vita. Dai, 333-2688-688, siamo arrivati praticamente alla fine della prima ora, quasi, e stiamo parlando di sagre, quindi messaggi scritti, messaggi vocali, ci dite il vostro nome, ci dite da dove venite e ci dite soprattutto se c'è una festa di paese o una sagra all'interno del vostro comune di residenza che dovremmo visitare almeno una volta nella vita.

0: domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026. Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio.
2: Radio Company Live 2.

0: Torino.
1: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C come Company, C come C Radio.

0: e Coca-Cola su Company. Amici, praticamente l'ora di pranzo fino alle 14 insieme, per quanto mi riguarda in pieno hangover, non ve ne frega assolutamente nulla, ma ci tenevo a darvi questa info. Dai che controlliamo l'ora. Mezzogiorno e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: News. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle. 252 lavoratori morti, ben 136 migranti italiani. E i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sull'immigrazione. Madrid, in risposta alle decisioni italiane su Schengen, ripristina da oggi i controlli alle frontiere. Così Bonelli di AWS.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
2: Stamane a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata. Ancora grande Italia agli europei di nuoto di Parigi, argento nella staffetta mista 4x1000 e 5 in acque libere, strepitose le frazioni di Taddeucci e Paltrinieri, bene Pozzobon e Guidi, oro alla Germania, bronzo l'Ungheria. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del

0: www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Una coppia in crisi.
6: Essere o non essere.
7: Durata approssimativa 3 ore e 45.
8: 3 ore cosa?
9: Hai dello Xanax.
5: Un omicidio.
10: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
11: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
12: Questa storia inizia a eccitarmi.
13: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
14: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
15: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
16: Sono un tipo, non è di qua, mi sembra straniera.
17: Sono svedese.
18: Giù.
15: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
16: Nato a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
15: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
20: Officine Ubu presenta.
21: C'è da organizzare una cena.
20: Per chi?
21: Per Franco.
20: Spagna, 1939.
22: Gli chef sono tutti in carcere.
21: Sono rossi.
20: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
22: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
23: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
20: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company 12 e 23, amici, ancora sagre, ci sono un sacco di messaggi, un sacco di cose da leggere, ma anche dei vocali da ascoltare, quindi sagre, sagre che dovremmo visitare tutti almeno una volta nella vita.
1: Ciao Radio Company, ciao. Io sono Francesca da Carceri, sì. E secondo me una delle sagre più belle che ci siano è la Fiera del Tresto a Ospedaletto Euganeo, che viene fatta verso fine settembre, dove la specialità è polenta e musso.
0: Sì.
1: Ma la cosa bella sono tutte le giostre che ci sono, sia per i grandi che per i bambini. Vabbè, ciao!
0: Che poi è figo perché unisci, tra l'altro, al, diciamo, al classico stand gastronomico, unisci anche tutta la parte ludica, quindi è una cosa davvero molto molto figa. Poi andiamo avanti, qualcuno scrive: a Borghetto c'è una festa che si chiama Agosto Borghetano, una volta durava tutto il mese, poi piano piano hanno diminuito, quest'anno è dal 7 al 17 di agosto, la specialità è l'anguilla, vi prego di non dire il mio nome. No, meno male che non l'ho detto, perché miseria. Meno male che, cioè, queste cose dovrei leggerle prima. Scrivimele all'inizio, no? Perché poi io sono bravo a fare queste gaffe. 3332-688-688, sagre del vostro paese, feste paesane, appunto, della vostra città, che dovremmo visitare almeno una volta nella vita. Adesso Miley Cyrus, subito c'è anche Wrecking Ball.

0: Grandissima Noemi, tu cosa fai questa sera? Ancora sagre, dai raga, ce ne sono un botto. Allora, in questo periodo ad Olo c'è la festa di San Rocco, 16 agosto, grandissima Manuela, poi andiamo avanti. Ciao Gio, sono Marco, da me si chiama Festa di Comunità e si trova ad Abano Terme vicino al Duomo, la facciamo ogni anno l'ultima settimana di agosto, ci sono mostre gonfiabili e anche varie attività. Oltre alla gastronomia c'è anche la paninoteca, grandissimi, se si vuole passare una serata tra amici o in famiglia è sicuramente il posto giusto. Poi, ancora velocemente, la sagra di San Sebastiano a Colle Umberto, provincia di Treviso, tantissima musica live e ovviamente anche gli immancabili fuochi d'artificio. Poi Cristina, buongiorno, c'è la festa della Peara il primo weekend di ottobre a San Giovanni Larione, provincia di Verona, e poi anche la sagra delle castagne del Vindurello, secondo weekend di ottobre, grandissima Cristina. Poi che cosa abbiamo? Anche questo weekend in preparazione Castions di Zoppola nel verde del Parco Burgos, fiorentina tagliata, panini e il resto è praticamente da scoprire. Dai, avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, noi facciamo una piccola pausa e tra poco, ve lo prometto, torniamo con le ultime sagre, perché sennò raga ci viene troppa fame e già l'orario è completamente sbagliato.
1: Radio Company. The summer is magic.
2: Grave strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen. Da oggi anche la Spagna ripristinerà i controlli alle frontiere con l'Italia, all'annuncio dopo un duro scambio d'accuse tra Sanchez e Meloni. Aveva manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, il sedicenne di Como fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza, a segnalarlo i servizi segreti. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata del cantautore morto mercoledì a 86 anni. A Modena e Bologna, lutto cittadino. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Prove generali con il derby d'Italia alle 13, aperte Juventus-Inter, amichevole di lusso a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Sport.
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Radio Company Live Tour.

0: no?
1: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: Let's go, girls.

Si chiama proprio così, Man I Feel Like a Woman, Shania Twain su Company. 12:43, amici, ultimi due messaggi per quanto riguarda le sagre e poi chiudiamola qui. Velocemente abbiamo Chiara che dice ciao a tutti, fino a questa domenica a Salizzole, credo si pronunci in questo modo, suona male Salizzole, no, Salizzole. In provincia di Verona c'è la grande festa No Yes, merita di essere visitata soltanto per il bellissimo castello Scaligero che le fa da cornice, per non parlare dei fiumi di birra e stand gastronomici con il famosissimo e buonissimo risotto salizzolese. Ciao da Chiara e tutto lo staff. Grandissima Chiara, ti aspettiamo con il risotto, mi raccomando, passa qui a trovarci. Poi frazione di Trasaghis, provincia di Udine, era un messaggio vocale, pardonne moi, non sono riuscito ad ascoltarlo, però amici grazie perché ci sono un sacco di sagre. Tra l'altro io conosco anche una persona, si chiama Luca e lo saluto, lui è salentino, ok, pugliese, e tempo fa fece una cosa molto molto bella, ovvero un PDF, ok, quindi un file dove in un certo senso ha raccolto tutte le principali sagre e feste paesane di tutti i comuni, diciamo, in provincia di Lecce. Quindi è una cosa molto bella perché ci sono delle persone proprio mega appassionate, soprattutto quando si parla di sagre, di feste di paese e quindi quando si parla tra l'altro proprio di tradizione. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Adesso subito c'è Madame con Mama Non Mama.

0: il sabato mattina ci ha raggiunto praticamente dalla redazione il nostro Vittorio Ferro, però per le anticipazioni delle Company News in primo piano l'estero.
1: Infatti si riparte da lì tra poco con Marcinelle, 70 anni fa la tragedia. Il capo dello Stato invita a rispettare la dignità delle persone migranti in questa occasione. Poi in Spagna, controlli su chi arriva dall'Italia. Bollino nero sulle strade italiane, soprattutto questa mattina, colpito da un fulmine grave un sedicenne. Il maltempo dunque. Addio Guccini, stamattina a Pavana. Molta cronaca, poi lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
7: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Si chiama Summer Funk, Francesco Gabbani su Company. Amici, ci siamo, questo è il momento. Vittorio Ferro direttamente dalla redazione, ci sono le Company News, edizione delle 13. E infatti sono le 13.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'estero in primo piano, commemorando la tragedia di Marcinelli, il presidente Mattarella ha invitato a riflettere sul prezzo umano pagato e ad agire per evitare che simili sciagure si ripetano. La gestione dei flussi migratori, ha dichiarato Mattarella nel 70° anniversario della catastrofe in Belgio, obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. L'esplosione nel 1956 costò la vita a 262 minatori, 136 dei quali immigrati italiani. Un monito a non dimenticare e a garantire maggiore tutela ai migranti. La Spagna introduce controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione è una ritorsione per la sospensione italiana dell'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna.

0: Europa da Ceuta. Si sono svolti in forma strettamente riservata a Pavana i funerali di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni, presenti circa 40 persone fra familiari e amici intimi, fra loro anche il cardinale Matteo Zuppi. A settembre verrà organizzata una cerimonia pubblica per l'ultimo saluto, oggi è lutto cittadino a Bologna e Modena. L'Italia è ancora nel pieno della quarta ondata di calore con temperature che hanno superato i 40 gradi in molte città, toccando i 48 a Napoli. I meteorologi prevedono che l'ondata di caldo africano proseguirà per almeno altri 10 giorni, ben oltre Ferragosto. A nord questo accumulo di calore potrebbe portare a forti temporali. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in diverse regioni del centro-sud. 19 città sono ancora sotto bollino rosso per il caldo. È un 15enne ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Policlinico Gemelli di Roma. Il giovane è stato colpito da un fulmine ieri durante un temporale sul Monte Libata, vicino Subiaco. Stava partecipando a un campo scout in un'area attrezzata. L'incidente è avvenuto quando lui e altri due ragazzi si sono avvicinati a un albero per recuperare attrezzature. Le condizioni del ragazzo sono gravi. Un grave incidente sul lavoro è avvenuto a Calanna, nel Reggino. Un elettricista di 40 anni ha perso la vita folgorato mentre stava montando delle luminarie. L'uomo stava collegando le luci alla rete elettrica per conto di un'impresa privata quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. I tentativi di rianimazione da parte del 118 sono stati vani. Sul posto i carabinieri per i rilievi e il sostituto procuratore ha aperto un'indagine. A causa di un errore umano nel luglio scorso a San Raffaele di Milano è stato scambiato un embrione. Il trasferimento è avvenuto su una paziente diversa da quella prevista. La causa, secondo quanto riportato dalla Repubblica, è stata un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo. L'ospedale ha subito la sospensione per 15 giorni del laboratorio di embriologia da parte della Regione Lombardia e del Ministero della Salute. Quattro giovanissimi fra i 19 e i 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Cervia, nella Ravennate, per l'omicidio di Nicola Musiani, 54 anni, noto come il Frick. L'uomo è morto il 22 luglio in ospedale, tre giorni dopo essere stato brutalmente picchiato su un piazzale in viale Tritone. I fermati sono accusati di omicidio in concorso, aggravato da futili motivi. Il sindaco di Cervia ha definito l'episodio una profonda ferita alla comunità e ha confermato la costituzione del comune come parte civile. Un fine settimana questo da bollino nero per le strade italiane, milioni di veicoli attesi in movimento da oggi a domenica per il secondo fine settimana d'agosto, tradizionalmente segnato dai grandi spostamenti legati alle vacanze estive. Si prevedono circa 25 milioni di veicoli in circolazione, traffico intenso e code in questo momento sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio con la 27. Rallentamenti anche sulla 4 Torino-Trieste, sempre verso Trieste, tra Meolo-Roncade e il bivio A4 A28. Poi tra Latisana e Palmanova e tra Re di Puglia e Monfalcone Est. Code inoltre all'ingresso del casello di Latisana. Lo sport MotoGP si riparte da Silverstone. Marquez il più veloce nelle libere. Oggi le qualifiche sono in corso, cominciate alle 12.50, la gara sprint alle 17. Intanto agli europei di nuoto, argento Italia nella staffetta mista 4 per 1,5 km, oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Il meteo tempo in prevalenza soleggiato, salve nubi e residui rovesci su Lombardia orientale e Triveneto. Nel pomeriggio aumento delle nubi sulle zone montuose interne con temporali sparsi sull'Appennino centrale in Umbria. Fenomeni isolati sull'arco alpino, Appennino settentrionale e meridionale e rilievi della Sicilia orientale. Caldo ancora intenso al centro-sud, più contenuto invece al nord. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.

Si chiama Queen of Chinatown, su Company, amici, ancora buon pranzo, le 13 e 11 minuti, comincia l'ultima ora insieme, buon pomeriggio praticamente, perché ormai siamo entrati in quella fase post pranzo. Io sono Joe, 50 minuti da passare insieme, perché fino alle 14, dopodiché lascerò lo spazio, se non sbaglio, alla nostra Julie Pego, appunto, dalle 14 fino alle 17. In ogni caso, amici, apriamo ufficialmente il nostro spazio dedicato al companiversario. Tre chiamate per quanto riguarda il sabato, lo sapete bene, durante la settimana ritorna proprio durante il nostro programma, quello mio di chicco, ovvero i Pischelli alle 14:30. In ogni caso, per quanto riguarda il weekend, sono proprio tre le chiamate che facciamo per persone che magari compiono gli anni o magari ci sono anche altre ricorrenze da festeggiare, vedi per esempio gli anniversari di matrimonio, cambi di carriera o che cavolo ne so, lauree. Ad agosto la vedo un pochino dura, però in ogni caso ce le buttiamo, metti che c'è qualche laureato così dell'ultimo minuto. Quindi è uno spazio dedicato a tutte quelle persone che fondamentalmente vogliono fare una sorpresa ad un amico o comunque ad un parente. Un posto già occupato, gli altri due sono praticamente gratis, belli liberi, quindi 333-2688-688, a questo numero ci mandate tutti i dati della persona da chiamare. Per quanto riguarda invece il futuro, potete farlo tramite il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, oppure tramite la nostra applicazione Radio Company, la scaricate, ci ascoltate ovunque voi siate e avete anche lì la possibilità di compilare il form e poi noi arrivano tutte cose. Dai, oggi per oggi due posti liberi, 333-2688-688, ci risentiamo

0: domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026. Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
0: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Topic e 7S con Breaking Me su Company. Ancora buon pomeriggio, ci siamo. Companyversario, prima telefonata tutta per Tommy. Ciao Tommy, benvenuto su Company.
1: Ciao, grazie.
0: Come va? Come stai?
1: Bene, bene.
0: Bene, allora senti Tommy, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
1: È il mio compleanno.
0: Grandissimo, allora tanti auguri Tommy. Auguri.
1: Grazie.
0: Auguri di buon compleanno da parte mia, da parte ovviamente di tutto lo staff di Company, ma anche da persone che ti vogliono un mondo di bene e che appunto hanno scelto Company per farti gli auguri. Ti scrivono: sono arrivati anche i tuoi 14 anni, il tempo vola in fretta, io sono davvero orgogliosa di te. Buon compleanno figlio mio, ti voglio bene.
1: Grazie.
0: E so anche...
1: Grazie.
0: Aspetta, fammi finire però. E ti voglio bene e se anche non te lo dico spesso, te lo dimostro ogni giorno da parte ovviamente di Elisa. Sì, perfetto. Elisa, tua mamma, immagino?
1: Sì, è mia mamma, mia.
0: Perfetto,
1: mamma.
0: Perfetto. Allora, senti, i regali della mamma quali sono stati?
1: La festa.
0: La festa? Ok.
1: Lo zaino, l'astuccio per scuola.
0: Dai, ci sta. E a scuola tutto bene? È andato bene quest'anno?
1: Quest'anno molto bene.
0: Molto bene. Che cosa studi di bello?
1: Andrò a fare ecologia.
0: Ecologia o enologia, scusami?
1: Ecologia.
0: Ecologia, un percorso di studi molto particolare e interessante. Va bene. Allora, senti, in bocca al lupo per tutto, Tommy. Ovviamente per la scuola ci sarà tempo. Innanzitutto goditi l'estate, ma soprattutto il tuo giorno del compleanno. Quindi tanti auguri ancora.
1: Grazie.
0: E buon weekend, ok?
1: Grazie.
0: Perfetto, ciao Tommy.

0: Just the way you are su Company. Amici, vi ricordo, due posti liberi per quanto riguarda il companiversario: 333-2688-688. Questo numero, tutti i dati della persona da chiamare. Ma adesso torna un bel trittico. Benny Blanco insieme a Selena Gomez, la coppia, gli sposi, insieme a Becky G, hanno fatto Te Olvido.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Si chiama proprio così, Te Olvido, La La La, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, ultima mezz'ora da passare insieme fino alle 14, piccola pausa e ci risentiamo tra poco.
1: Weekend Go! Radio Company!
2: Estate! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Clapton e Milo con Drop the Pressure su Company. 13:40, amici, ultimi 20 minuti, dai che siamo arrivati praticamente in addirittura d'arrivo, quindi stiamo arrivando praticamente alla fine di questa ora, l'ultima ora insieme in questo sabato 8 di agosto, e c'è qualcosa di veramente molto molto figo da raccontare, perché c'è un gruppo di ragazzi, loro si chiamano i For Fun Guys. Questo gruppo di ragazzi ha documentato la serata a bordo del loro Uber e il post è diventato praticamente super virale su tutti i diversi social network. Tra l'altro è una cosa veramente molto molto divertente, perché questi ragazzi hanno fondamentalmente prenotato un Uber, ok? Sapete bene che cos'è, una specie di taxi, e di una persona che si mette a disposizione praticamente per portare dei clienti in giro, appunto, da un posto A a un posto B, e in pratica lo hanno reso partecipe di tutto quello che hanno voluto combinare in quella sera. Quindi rispettivamente sono andati in giro, fast food, hanno bevuto tantissimo, sono andati ad un certo punto a casa di uno dei ragazzi, hanno praticamente finito la serata facendo giochi da tavolo, il tutto poi è sfociato in questo mega bagno insieme in piscina, e hanno praticamente dato una notte da sogno a questo signore che alla fine lavora, cioè alla fine era lì semplicemente per portare questi ragazzi da una parte all'altra. Quindi molto molto divertente e anche molto figo, perché ogni tanto possono anche crearsi delle situazioni sicuramente molto molto intriganti. Amici, ancora 20 minuti, 333-2688-688, dato che praticamente siamo nel pieno di questo weekend, nel pieno di questo sabato pomeriggio ormai. Se avete voglia di raccontarci che cosa state combinando, dove siete, quali sono i progetti magari per questi due giorni, caldi sì, ma leggermente meno perché da qualche parte ha piovuto, quindi boh, forse non è che ha migliorato così tanto la situazione, però magari un po' le temperature le abbassate. In ogni caso, se avete voglia di raccontarci quelli che sono i vostri programmi per questo weekend, noi vi aspettiamo. Intanto però Bob Sinclair, Kaisa con I Can Wait. Can we go?

0: Regarda con Years and Years, si chiama Hallucination. Amici, siamo arrivati praticamente alla fine, gli ultimi 10 minuti prima di augurarvi davvero buon weekend, quindi mi raccomando 333-2688-688, noi ci risentiamo tra poco con i saluti finali.
1: Weekend go! Radio Company!
2: Estate!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company Live 2.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiama proprio così, Moving to the Sun, Jugel con Ultranate su Company. Amici, siamo arrivati alla fine, buon weekend da Joe, è tutto, adesso vi lasciamo invece con Giulio Pego insieme a Company Maximum. Amici, godetevi questo caldo, eh? Un minuto alle 14.
1: Radio Company Time.
0: Grandissimi.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ma buon pomeriggio, amici e amiche. Surprise, surprise. Come state? Io sono Giulia Pego. Per tutti i sabati pomeriggio di agosto ci faremo compagnia. State ascoltando Radio Company, nello specifico Company Maximum. Fino alle 17 saremo insieme. Tanta è la musica, tante sono le cose da raccontarvi. Ovviamente, se vi va, mi potete dire come state, cosa fate, dove siete, se siete in ferie, in un caldo sabato d'agosto. Tanti gli interrogativi, una sola però è la certezza, ovvero la musica di Radio Company. Ancora quindi buon pomeriggio, le prossime tre orette le passeremo insieme. Cominciamo subito, senza ulteriore indugio, con la musica, il primo disco di oggi, Conan Gray con Lonely Dancer.
0: Company. Massimo.

0: Radio Company.
1: Abbiamo appena ascoltato Chris De Sarandi con Good Old Days, abbiamo cominciato con la prima tranche di oggi. Buongiorno ancora e buon pomeriggio, buon sabato, io sono Julie Pego, fino alle 17 saremo insieme. Ci fermiamo per qualche istante, ma torneremo tra pochissimo, tante curiosità, tantissima la musica, quindi restate qui a tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ben ritrovati amici e amiche all'ascolto di Radio Company, state ascoltando Company Maximum, io sono Giulia Pego, fino alle 17 vi accompagno nella playlist di Radio Company. Torniamo quindi alla musica e lo facciamo con una cantante che, signore e signori, è tanta roba. Negli ultimi anni sta crescendo secondo me tantissimo, ogni disco che presenta è più carino di quello prima ed è proprio questo il caso. Sto parlando di Gaia, lei è italo-brasileira e nella prossima canzone questa dualità c'è tutta. C'è l'Italia sicuramente, perché è un pezzo che lei stessa ha detto essere un omaggio ad Ornella Vanoni, quindi tanta roba, ma c'è anche tutto il Brasil, c'è quell'atmosfera lì, ce lo fa capire anche dal titolo del brano, brano che è stato scritto insieme anche a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, quindi c'è anche la sua firma. Ascoltiamola subito, avete capito ormai qual è il pezzo? Gaia con Bossa Nostra.

0: Radio Company.
1: Massimo! I nostri Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore, il loro ultimo singolo, anzi la loro ultima collaborazione che non è neanche la prima. Loro sono un grande, grande orgoglio per noi di Radio Company, sono dei colleghi e sono dei grandi artisti. Collaborazione vincente, quella che abbiamo appena ascoltato, sicuramente ce ne saranno altre per il futuro. Le ascolteremo qui su Radio Company. Ancora un buon pomeriggio, chiudiamo così la nostra prima mezz'ora insieme, ma torniamo tra poco.
0: Company.
2: Massimo!
3: Spot!
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Radio Company.
1: Massimo. Scavallata la nostra prima mezz'ora insieme, amici. Ancora buon pomeriggio, buon sabato. Io sono Giulia Pego, fino alle 17 siamo insieme, ci facciamo compagnia. Ho anche un sacco di cose da raccontarvi, una su tutte, una piccola curiosità sul disco che stiamo per ascoltare. Un pezzo che, oltre a mettere tanto, tanto buon umore, secondo me, è anche un bellissimo augurio, sia per il titolo, sia per la storia che c'è dietro. Sto parlando di Alfa e Jovanotti, che hanno collaborato in questo ultimo pezzo, ma dietro a tutto questo c'è un sogno che si avvera, un sogno di un bambino che è Alfa, che quando era piccolino sognava ad occhi aperti di conoscere Jovanotti, ma quando era veramente veramente piccolo ha pubblicato anche sui social delle fotografie di lui con questa magliettona con la faccia di Jovanotti stampata. Pensate il salto sulla sedia quando quest'anno gli arriva la telefonata proprio di Jova che gli dice: ciao amico, sei forte, vorrei collaborare. Non so se gli ha detto proprio così. Comunque gli ha detto: voglio collaborare con te, voglio te per il nostro pezzo dell'estate. Una bella storia che ha fatto nascere ovviamente un bel disco. Lo ascoltiamo subito, Jovanotti e Alfa, con questo bell'augurio. Buon vento!
0: Company.
2: Massimo!

0: Company.
1: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Mi stavo chiedendo, stavo cercando un pochino sul web novità o comunque aggiornamenti riguardo un eventuale tour dei pinguini tattici nucleari, così da potervi aggiornare, e invece no. Zero, zero totale. Hanno deciso di prendersi una pausa, di fermarsi un attimo, di prendersi il giusto tempo anche per scrivere nuova musica e ricaricare le pile. Quindi noi nel frattempo ci godiamo i dischi di quest'anno e aspetteremo poi un tour eventualmente l'anno prossimo. Saremo qui ad aggiornarvi. State ascoltando Radio Company, amici e amiche, ci fermiamo un attimo, restate qui.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: piazza vuota.
1: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, il loro ultimo singolo, ultima collaborazione e ultimo disco della nostra prima ora insieme. Io sono Giulia Pego, ancora un buon pomeriggio a tutti. Saremo insieme fino alle 17, quindi restate qui perché abbiamo chiuso la prima ora, ma tra pochissimo torna la musica, cambierà anche genere, un po' più schiappettanti, a tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Radio Company.
1: Una band fichissima ad aprire la nostra seconda ora insieme in questo sabato pomeriggio d'agosto. Ancora ciao a tutti, come state? Abbiamo ascoltato The Bowser con Magnetic. Pensate che questi ragazzi hanno iniziato, sono giovanissimi, e hanno iniziato scrivendo canzoni per la scuola, per i ragazzi, e oggi si ritrovano con milioni e milioni di ascolti in tutto il mondo. Stanno vivendo un momento pazzesco. Infatti nei prossimi mesi, e questo ci tengo a dirlo, partiranno anche con un tour europeo e faranno tappa anche in Italia. Sarà il 1° novembre, unica tappa nel nostro paese, al Circolo Magnolia di Milano. So che ci sono i biglietti disponibili, quindi se vi piacciono ci tenevo ad aggiornarvi. In attesa comunque del live, li abbiamo ascoltati qui su Radio Company, ci fermiamo qualche istante, ma la musica è ancora tanta.
0: Company. Company.
1: Massimo!
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va?
11: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
12: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
12: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
0: Radio Company.
1: Massimo. Ben ritrovati amici, eccoci di nuovo, io sono Giulia Pego, state ascoltando Company Maximum. Senza ulteriore indugio, bando alle ciance, ricominciamo con la musica, con una bella tranche musicale che comincia con l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, un singolo che parla di amori quelli scoppiettanti, quelli che ti sorprendono, che da un momento all'altro possono esplodere come quando agiti la Coca-Cola che scheda dappertutto e poi però che magari si riducono anche un pochino in nulla. Che tristezza, bella però, un bel bel pezzo che arriva tra l'altro dopo un tour che ha portato Tommy Paradise in giro praticamente per tutta l'Italia, tra palazzetti, tra festival estivi. Questo è uno dei brani che ha suonato di più, sia nei live sia nelle radio ovviamente. Ascoltiamolo subito quindi, primo disco di questa tranche musicale, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Radio Company.
1: Massimo! Un rifacimento ovviamente di I Like to Move It, Move It, ma in chiave un pochino più schiaffettante, in chiave più reggaeton, il disco che abbiamo appena ascoltato, quello di W Sound, J Balvin e Ovy and the Drums, si chiamava Godzilla. Le 3:30 più o meno in questo pomeriggio insieme, ci fermiamo qualche istante, restate qui, a tra poco.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.
0: Per questa pubblicità 0824 43732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: ritrovati amici, giro di boa. Un'ora e mezza è appena passata, un'ora e mezza abbiamo ancora di fronte a noi, buon pomeriggio. Io sono Giulia Pego a farvi compagnia fino alle 17 e ad accompagnarvi nella playlist di questo pomeriggio. Ricominciamo con la musica, lo facciamo con una bella collaborazione. Da una parte Merck & Cremont, che arrivano dal mondo dell'elettronica, poi i The Colors, che vabbè, ogni estate tirano fuori un tormentone da anni ormai, uno dopo l'altro, e infine Serena Brancale, che vabbè, ormai anima soul, timbro super riconoscibile. Quindi hanno messo insieme Milano, Napoli e Bari per creare questa bella hit estiva. Il disco è un omaggio a Napoli, al sole, al mare, all'estate, ce lo dice anche il titolo del pezzo, lo ascoltiamo subito. Merck & Cremont, i Colors e Serena Brancale con Partenope.
1: Company. Massimo.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ancora un buon pomeriggio, amici e amiche, come state? Io sono Giulia Pego, vi sto facendo compagnia all'interno di Company Maximum in questo sabato pomeriggio. Oggi, 8 agosto, è una giornata importante, o meglio, possiamo finalmente godere di una cosa che è successa ieri. Nelle ultime ore è uscito un disco che tantissimi stavamo aspettando da, forse tutta una vita, perché per la prima volta hanno collaborato ufficialmente le due regine, e lo dico con 3G, le regine assolute del pop, Madonna e Kylie Minogue, che sono uscite con un disco insieme. Hanno segnato intere generazioni, hanno attraversato tutti gli anni 80, 90, 2000, sono sempre state veramente alle vette di tutte le classifiche, eppure non avevano mai fatto un disco insieme. Si conoscono, si stimano da un sacco di tempo, anche se tante erano le voci su una rivalità, ma alla fine sono stupidaggini, c'è sempre stata molta molta stima. Vi ricorderete anche quel momento in cui sul palco durante Celebration Tour di Madonna avevano cantato insieme, tutti stavano sperando in una collaborazione. Ebbene, signore e signori, è arrivata proprio ieri. Il pezzo si chiama Love Sensations ed è la versione in duetto dell'ultimo singolo di Madonna, che è uscita proprio quest'anno con il suo ultimo album e si è ripresa al suo trono. Hanno scelto di presentare questo disco dal vivo in anteprima durante un evento speciale ad Amsterdam, facendo impazzire ovviamente tutti, e da ieri finalmente è disponibile ovunque. Ci tenevo a dirvelo, sicuramente lo ascolteremo anche qui su Radio Company. I rumors di

0: Radio Company.
1: Massimo. L'ultimo singolo di Noemi. Noemi che, poverina, nelle ultime settimane ha fatto parlare molto di sé, non tanto per la musica. Avete visto tutti ormai che durante il concerto si è avvicinata un pochino troppo a bordo palco, presa dall'entusiasmo. Si è ribaltata, poverina, si è anche fatta male. Quindi ha dovuto fermare completamente il tour estivo, nonostante ovviamente il dispiacere e la voglia di andare avanti. Cosa bella però che questa donna non si ferma. Dopo pochissimi giorni, intanto l'abbiamo vista e collegata dall'ospedale, che ha fatto anche cose, ha anche continuato a lavorare, ha fatto dei jingle radiofonici, ha fatto veramente di tutto, collegata dal suo lettino d'ospedale, e l'abbiamo anche già rivista in diretta in prima serata in televisione. Quindi cosa le devi dire? Brava Noemi, un augurio ovviamente di prontissimissima guarigione. Noi ci fermiamo un attimo, ma restate qui, a tra poco.
0: Company.
1: Massimo! Spot!
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Yax con IPIO, però anche no, è il disco che chiude anche la nostra seconda ora insieme. Di fronte a noi però ce n'è un'altra, quindi ci fermiamo qualche istante, restate qui perché tra pochissimo ricominceremo con Tame Impala e Jenny Dracula.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company.
1: Siamo ufficialmente entrati, amici e amiche, nella nostra ultima ora insieme. Ancora buon pomeriggio, io sono Giulia Pego, vi farò compagnia qui su Radio Company, a Company Maximum, fino alle 17 per tutti i sabati di agosto. Abbiamo ricominciato con la musica, abbiamo appena ascoltato Rafa FL con Ritmo, un pezzo che in realtà è uscito già qualche anno fa, nel 2022, ma continua a essere viralissimo, sia sicuramente perché riprende un disco degli anni 70, quindi lo conosciamo già un pochino tutti, sia perché su TikTok, su tutte le piattaforme, è diventato veramente un successone. E quindi, grazie a questa cosa, l'abbiamo ascoltato anche oggi qui su Radio Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto. Ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live Tour.

0: Zaino.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Company Maximum.
1: Ben ritrovati amici e amiche, buon pomeriggio, state ascoltando Company Maximum, nello specifico la nostra ultima ora insieme. Fino alle 17 ci facciamo compagnia, ancora tanta è la musica e ci ascoltiamo subito un disco, l'ultimo disco di Francesco Gabbani. Lo conoscete tutti, ormai si chiama Summer Funk. Perché questo titolo? Perché non tutti magari lo sanno, ma prima di diventare il Gabbani, quello che conosciamo tutti, di Occidentali Scarma, di Viceversa e di tutti i suoi grandi successi, lui suonava funk, lui faceva funk, blues e jazz, quindi in questo disco ha voluto tornare un pochino alle origini, anche per celebrare questo 2026, che per lui è un anno molto importante perché sono passati 10 anni dall'album che gli ha cambiato completamente la carriera. Da lì in poi è cominciata tutta la sua storia da grande artista del pop italiano. Un artista che non fa solo canzonette, ma scrive anche tantissimo, ha scritto brani per artisti incredibili, da Ornella Vanoni fino a Mina, quindi quando c'è la sua firma sappiamo che comunque la canzone è tanta roba. Ce lo ascoltiamo subito, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Radio Company.
1: Massimo! Il disco che chiude la nostra penultima mezz'ora insieme, abbiamo ascoltato Madame con il suo ultimo singolo, si chiama Mama Non Mama. Una cosa molto molto bella di questo disco è che io ho cercato curiosità dappertutto, ma la curiosità principale è quella che non ci sono curiosità. Lei ha detto: io non, per questa canzone non voglio significati nascosti, messaggi da interpretare, riferimenti particolari. No, un pezzo leggero, nato distinto, così, estivo, senza pensarci troppo, per goderci un pochino di musica, anche magari leggera. Intanto continua il suo tour estivo e poi vi avviso che da novembre tornerà anche nei club, quindi per chi se la fosse persa quest'estate, da autunno ci sarà il Disincanto Tour, quindi saranno a disposizione ovviamente tutti i biglietti per godersela, quindi 365 giorni l'anno. State ascoltando Radio Company, amici e amiche, ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Maximum. Ultima mezz'oretta da passare insieme qui in Company Maximum. Buon pomeriggio, io sono Giulia Pego. Fino alle 17 abbiamo ancora tanta tanta musica da ascoltare. Il protagonista del prossimo pezzo io non lo voglio neanche commentare. Io non ho niente da dire quando si parla di lui. È Bruno Mars. Ogni volta, ogni santa volta che Bruno Mars esce con un disco nuovo è sempre più bello di quello prima. È incredibile. Il suo ultimo singolo, lo stiamo per ascoltare, si chiama On My Soul, arriva anche tra l'altro in un momento molto importante della sua carriera, perché finalmente è tornato con un album tutto suo. Negli ultimi anni non è che è sparito, anzi l'abbiamo sentito in tantissime collaborazioni che hanno fatto il giro del mondo, ma un disco completamente suo mancava da parecchio e finalmente ci sta deliziando. Io non vedevo l'ora e quindi bando alle ciance, ascoltiamolo subito, non c'è nient'altro da dire. Bruno Mars con On My Soul.

0: Radio Company.
1: Massimo! Ragazzi, ma quanto è bella la radio. Abbiamo ascoltato negli ultimi 10 minuti prima Bruno Mars, poi le bambole di Pezza, poi Lenny Kravitz, per poi tornare a Olivia Rodrigo e chiudendo la traccia con Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Quindi tanta musica, tanti generi, solo amici qui su Radio Company. Ci fermiamo qualche istante, ma tra pochissimo altra musica e soprattutto i saluti ufficiali. A tra poco.
0: Company.
1: Massimo!

0: Another e 54 Ultra con Talk to You qui su Radio Company a chiudere, amici e amiche, il nostro pomeriggio insieme. Io sono Giulia Pego, vi ringrazio per la compagnia fatta come sempre. Ci risentiremo, vabbè, ovviamente domani nel Millennium Mix, ovviamente in diretta lunedì con Snack dalle 11 alle 13, ma ci risentiremo anche sabato prossimo con l'appuntamento di Company Maximum dalle 14 alle 17. Grazie a tutti, ci sentiamo domani, un abbraccio, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars. Maximum All Stars.
4: Buon sabato, benvenuti qui a Radio Company ad un nuovo appuntamento con musica e notizie che si chiama Maximum All Stars. Salve a tutti da Stefano Ferrari, anche da Jimbo che si occupa della regia. Buon sabato 8 di agosto e ovviamente buone vacanze, buone ferie se le state facendo, se invece se come noi state lavorando, beh, buon lavoro, qualcuno purtroppo deve pur farlo. Allora, tre notizie anche oggi, cominciamo con la prima e cominciamo parlando di Bernie Taupin, che è noto per essere l'anima gemella artistica di Elton John, colui che ha scritto le parole delle canzoni di Elton. Il paroliere britannico, tra l'altro, sta per pubblicare anche il suo primo album a distanza di 28 anni dall'ultimo, ma tra i suoi impegni anche i lavori al prossimo album di Elton John, che, stando a quanto da lui rivelato nel corso dell'intervista, dovrebbe essere pubblicato all'inizio del prossimo anno. Ha detto: l'ha scritto in un modo completamente diverso, semplicemente a causa del suo problema alla vista, perché non riesce a leggere i testi se sono sul pianoforte, quindi in pratica ha creato delle basi strumentali e me ne ha date tre o quattro dicendo: puoi farci qualcosa? E io ovviamente ho contribuito, ma ha anche lavorato con un paio di altre persone, il che è fantastico. Quindi avremo un nuovo lavoro di Elton John a inizio, speriamo, del 2027. Nel frattempo lo sentiamo con Sad Songs.
3: Radio Company Maximum All Stars.

0: Bravi baby.
1: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
2: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy Williams, era Mai Oh Mai. Adesso invece Time Out per noi.
1: Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour.

0: Avellino.
1: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Maximum Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Bentornati in Maximum All Stars, ancora buon sabato, buon pomeriggio e bentrovati qui su Company da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Dopo la dichiarazione del suo portavoce, Ariana Grande ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare in prima persona i motivi che l'hanno spinta a prendersi una pausa dalle scene. Ha detto: l'annuncio fatto ieri non è stata una reazione impulsiva o dettata dall'istinto, è stata una decisione ponderata, un piano che avevo elaborato in silenzio molto tempo fa. Una scelta fatta con cognizione di causa e consapevolezza, bisogna stabilire dei limiti. Gli esseri umani a volte hanno bisogno di una pausa e inoltre questa può essere e continuerà ad essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa. Questo è ciò che porterò sempre con me, perché il resto di quella merda non mi appartiene e non me lo porto, e volevo che lo sentiste da me. Quindi spiega, ma in realtà spiega fino ad un certo punto, Ariana Grande, che sentiamo comunque con la sua Problem.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Il nuovo singolo di Seif, Parlar d'amore, nella puntata di oggi di Maximum All Stars, dove arrivano adesso i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Grandi appuntamenti al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al centro commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Cat Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Ancora un'altra notizia che manca all'appello nella puntata di oggi di Maximum All Stars qui su Radio Company. Ancora salve a tutti da Stefano Ferrari da Jimbo, che si occupa della regia. In un'intervista con i britannici del Sunday Times, Phil Collins ha rivelato che nel 2024 quasi morì a causa degli effetti dell'abuso di alcol. Tra l'altro lo racconta anche nella sua autobiografia No, non sono ancora morto, in cui l'ex Genesis racconta di aver smesso di bere dopo essere stato ricoverato in ospedale per una pancreatite acuta nel 2012 proprio a causa del l'alcol. Nel 2023 però ha avuto una ricaduta e ha detto: quando mi svegliavo bevevo vino, era ciò che volevo per colazione, un bicchiere di vino. Quindi nuovo ricovero alla fine del 2023, terapia intensiva. I medici temevano addirittura che non sarebbe sopravvissuto. 7 mesi di ospedale per lui, che ha detto: sono stato molto fortunato a uscirne vivo, inutile dire che da allora non ho più toccato un goccio di alcol, e speriamo che continui così. Phil Collins, che sentiamo insieme a Philip Bailey nella loro Easy Lover.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.
1: Erano Boro, Martin White e Taka Bro con la nuova versione del Takata nella puntata di oggi di Maximum All Stars, che torna tra poco con un successo del passato e uno del presente.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars. Spot.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Radio Company Live Tour.

0: Avellino. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
1: Sì!
0: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
2: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: ultime due canzoni della puntata di oggi di Maximum All Stars: il successo del passato Cock Robin con Just Around the Corner e poi Bob Sinclair e Kaisa. Il successo del presente era I Can't Wait, canzone che chiude l'appuntamento di oggi di Maximum All Stars e che torna il prossimo weekend sempre con altre notizie fresche. Io invece vi aspetto più tardi questa sera, ore 22, c'è la nostra classifica dance ufficiale I Fortissimi. Nel frattempo ringrazio ovviamente Jimbo per la regia, vi auguro buon sabato, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente, rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie, allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company. Spot.
5: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonello presenta Il Viaggio, 30 anni di musica ed emozioni da vivere assieme a Gazebo e le hit delle estati anni 80. Protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Paps. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi Il Viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Company.

Il sabato sera è Botta da 90 qui su Radio Company, oramai da un po' di tempo a questa parte. Salve a tutti, da Maltonello in questo istante che vi sta parlando, salve anche a DJ Nick. Prossimi 60 minuti, grande musica marchiata anni 90. Partiamo con Molo, la loro pussycata, con la versione remix di François Kevorkian. Troviamo anche Armin Van Helden con la mitica The Funk Phenomena, e poi Mr. Ricky, che salutiamo con Disco Tramba.

0: 98 che è Mr. Ricky con disco Tramba, Armand Van Helden and the Funk Phenomenon, poi c'erano loro i Pussycat nella versione remix. Tra un po' ritorniamo, pochi minuti, fermi lì con i Blue Boy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione. Radio Company Live 2.

0: semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company.

0: estate sarebbe senza Radio Company?
1: Su Radio Company, botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Questa è Botta da 90 la sera, il sabato con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando. Grande musica marcata anni 90, in arrivo anche i Blue Boy con il Rimera Mie. Troviamo poi una delle voci più apprezzate della musica dance italiana degli anni 90, Carl con la sua Disco Fever.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

con Disco Fever prestò la sua voce anche a molti altri progetti che adesso siamo qui a svelare. Nel frattempo Botta 90 suona ora gli Entrance con la voce, pensate un po', di Rossio alla sua Die I Think I'm Sexy, e poi i Daft Punk, un po' di French Touch. Questa era Around the World.

0: Pausa, tra poco torniamo con la musica degli Aqua.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Su Radio Company, Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: tuona botta da 90 il sabato sera qui su Radio Company, pronti per ascoltare anche un pezzo mitico ritornato in auge grazie anche ad un film. Sto parlando di Barbie Girl, sono gli Acqua e poi progetto italiano ma di respiro internazionale, Chase con Stay With Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Hiya Barbie.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure Ken.
2: Jump in.

produzione direttamente dalla capitale con Chase, Stay With Me, il nostro botta da 90, ed ora US3, Come On Everybody, poi Vacuum con I Breathe. Questa però è la versione remix.

0: pezzo di Vacuum con I Breath che nasceva come pezzo pop e poi ovviamente in versione remixato anche ballabile, e una delle formazioni più cool degli anni 90, come si suol dire, gli US 3 con Come On Everybody, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Botta.
2: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
3: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30 tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: potente come sempre questo It's Like That di Run DMC versus Jason Nevins e il Wonder Project, grande disco King of My Castle. E siamo arrivati così anche alla fine di Patria 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie anche a DJ Nick, noi ci sentiamo come sempre domenica sera.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
1: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonello presenta Il Viaggio, 30 anni di musica ed emozioni da vivere assieme a Gazebo e le hit delle estati anni 80. Protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Paps. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi Il Viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
0: Come ogni sabato, come ogni fine settimana, si ritorna insieme per un'ora. Questo è il One Love One Live Weekend Edition, l'appuntamento del fine settimana con me, Stefano Conte, con Stefano Bosca in regia, ma soprattutto con tutti voi che siete con noi, che state su Radio Company, che ascoltate dell'ottima musica, visto che ci sarà un'ora di grandi successi, quelli che vi accompagnano durante la settimana, ma non solo, delle piccole curiosità, quelle le mettiamo noi per arricchire ancora di più un pomeriggio comunque già ricchissimo che vi ha tenuto compagnia fino adesso con la botta da 90. Avete ascoltato dell'ottima musica insieme a DJ Nick e Mauro Tonello, ma adesso siete nostri per un'ora, dalle 19 fino alle 20 vi accompagniamo alle porte di questo weekend, di questo fine settimana. Speriamo di farlo con dell'ottima musica. Si comincia quindi One Love One Live Weekend Edition.
1: One Love One Live. È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre a la vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 3
3: 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per dare

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One Love, One Lip.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, stiamo per ascoltare ancora una bella sequenza con grandi successi. Questo è il One Love One Live del sabato, e in questo 8 di agosto si incomincia con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira. Per una volta vi parliamo di Anitta, visto che oltre a essere uscita con questo singolo insieme a Fred e Emis sta andando veramente alla grandissima, la ragazza non si è risparmiata. Intanto ha inaugurato i mondiali per la cerimonia d'apertura della Coppa del Mondo esibendosi a Los Angeles con altri artisti di fama internazionale. Ha pubblicato Goals in collaborazione con Lisa e Riman, è inserito nell'album FIFA World Cup 2026 e inoltre ha realizzato il pezzo Choka Choka con Shakira, anche qua una collaborazione che ha fatto da apripista al nuovo album intitolato Equilibrium per appunto Anitta. Ce l'ascoltiamo con Fred De Palma e Mischilla, La testa gira.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Lady Gaga con Ducci, la loro Runaway, estratta dalla colonna sonora Il Diavolo Veste Prada 2. Per una volta non parliamo di Lady Gaga, visto che insomma abbiamo già annunciato che si vocifera su un possibile concerto nel 2027, ma vi parliamo di Ducci, visto che ha fatto tra l'altro parlare moltissimo di sé al Met Gala, calcando il red carpet a piedi nudi in un abito di Marc Jacobs. Ma non è l'unica cosa di cui si sta parlando moltissimo di Ducci in questo momento, perché intanto è stata inserita dall'ex presidente Barack Obama nella sua celebre playlist dell'estate 2026, celebre perché tutti guardano un po' che cosa ascolta l'ex presidente, visto che si sa è molto legato al mondo della musica. Non solo, durante i Beat Awards ha confermato l'arrivo imminente di nuova musica e di un nuovo singolo, e quindi non ci resta che aspettare il nuovo lavoro anche per Ducci. Noi invece ci stoppiamo un istante e torniamo fra poco, sarà ancora One Love, One Live.
0: One Love, One Live. Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Siamo ritornati insieme dopo la pausa. Questo è il One Love, One Live del weekend. In questo sabato, in questo 8 di agosto, con me Stefano Conte, ma soprattutto con tutti voi e con la musica. E incominceremo questa sequenza con Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo, che poi è anche il titolo del suo tour imminente. Karol G è uscito ufficialmente con il nuovo album proprio ieri, il 7 di agosto. Non me arrepiento de sentir tanto. Con l'illustre collaborazione di Drake, Shisa, Anita e Rosalia, Viaggiando per il mondo trip tour, come abbiamo detto, arriverà allo Stadio San Siro a Milano il 24 di luglio 2027 per quelli che vorranno vedere Karol G dal vivo. Sembra che comunque l'annuncio sia arrivato del nuovo album durante il concerto di Toronto. Qual era la cosa particolare del concerto di Toronto? Che fra il pubblico è stato scovato anche Drake. Da lì si vociferava già su una possibile collaborazione, che è stata insomma confermata con l'uscita dell'album. Non è che Drake fosse a caso al concerto di Toronto, ma bensì insomma c'era questa collaborazione in atto per questo suo ultimo album. Karol G, che quindi attendiamo anche noi in Italia, ma bisogna aspettare la prossima estate. Intanto ce l'ascoltiamo con Manu Chao, Viaggiando per

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Offenbach insieme a Star Sailor, la loro Four to the Floor, pezzo storico degli Star Sailor, ripreso e riproposto in questa versione degli Offenbach. Il duo di Dorian e Caesar hanno portato in scena il progetto visivo e live che si chiama Clowned. Questa innovativa esperienza unisce musica elettronica e messaggi sulla ricerca dell'identità in un mondo digitale uniformato. Insomma, uno spettacolo veramente unico. Se vi piacciono particolarmente gli Offenbach, cercateli in giro, visto che insomma il loro sound è molto molto particolare. Noi invece che facciamo? Ci fermiamo un istante, torniamo fra pochissimo, sarà ancora

0: domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026. Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: sola nostra.
1: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura anche per questo sabato, anche per questo 8 di agosto. Non ci resta che ringraziare e abbracciare tutti voi, ovviamente in maniera virtuale, che siete stati con noi fino ad adesso, ma fermatevi su Radio Company perché comunque di musica ce ne sarà altrettanta anche verso questa serata del sabato. Un grazie va a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte, appuntamento per quanto riguarda il One Love One Live rinnovato a domani a partire dalle 18 fino alle 19. Saremo con voi, il tutto come sempre anticipato di un'ora. L'augurio ancora di passare uno straordinario sabato sera. Ciao a tutti e buon weekend.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
4: Are you ready? Get this one time.
5: Go. Radio Company Music Machine.
6: Ciao a tutti, buona serata, sono Viviana. Oggi eccezionalmente al posto di Tanitia Ferrari per il Company Maximum. E beh, se le meritava anche lei un po' di vacanze, un po' di ferie. Siamo arrivati all'8 agosto 2026, sono sicura che non sarà l'unica. Intanto la salutiamo. Penso che anche tanti di voi all'ascolto magari sono proprio in macchina in questo momento con le valigie, pronti per andare in qualche posto meraviglioso, al mare, in montagna, a prendere un po' di fresco. Beh, noi ci siamo. Io oggi, da questo momento fino alle 22, sono con voi, quindi sono molto felice di essere qui e di far parte anche e di far iniziare soprattutto il Music Machine, la nostra macchina del tempo. Quindi tre canzoni che stanno arrivando e che ascoltiamo insieme, che sono parte della nostra colonna sonora di questo sabato. Enrique Iglesias insieme a Gente de Zona, Bailando, ma anche Fatman Scoop con Beat Faithful. E poi Dua Lipa, Levitating.
4: Are you ready? Get this one time. Go!
5: Radio Company Music Machine.

0: Machine.
1: Dua Lipa con Levitating a chiudere la nostra Music Machine, la nostra macchina del tempo. Beh, Dua Lipa l'avete vista, mamma mia, questo è davvero amore. Si è appena sposata in Italia ed è volata a New York per raggiungere proprio il suo maritino Callum Turner, che era lì per presentare alla premiere del suo ultimo film, quindi la premiere newyorkese del film One Night Only. E lei voleva tenergli la mano, voleva stargli vicino e non poteva certo mancare per un'occasione così importante per il suo partner. È davvero amore, una definizione d'amore che davvero ci piace. Anche io vorrei un uomo così, ma una donna così, che non ti lascia mai solo nel momento del bisogno, nel momento in cui vuoi proprio qualcuno con cui condividere un momento speciale. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, rimanete qui, Company Maximum.
2: Are you ready? Get this one time. Go.
0: Radio Company Music Machine.

0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto, dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
0: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Buonasera a tutti, buon sabato, buon weekend e benvenuti all'interno del Company Maximum. Io sono Viviana, ciao a tutti, in sostituzione di Tanitia Ferrari che è in vacanza, e volevo parlarvi di Fulminacci, il prossimo artista che stiamo per ascoltare. All'ultimo concerto una fan aveva un cartellone con scritto: puoi ringraziare il mio prof di analisi così magari non mi boccia, e lui ha chiesto: come si chiama? Dimmelo, ti prego, non bocciare questa ragazza, mi raccomando, anche perché lei magari non ha studiato proprio per essere presente al suo live. Sicuramente l'avrà passato, anche se lui canta stupida sfortuna, secondo me un po' di fortuna, un pizzico in questo caso ce l'avrà avuta. Lo ascoltiamo, Fulminacci con Maledetto me su Radio Company.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Diciamo la verità, era ora. Buona serata a tutti, volevo condividere con voi uno dei nostri rumors, perché è un rito del Company Maximum. Katie Holmes torna sotto i riflettori del gossip. Parliamo dell'ex moglie di Tom Cruise, che è stata vista insieme all'artista, al pittore Jason Bard Yarmosky durante un evento di moda. A quanto pare è il suo nuovo fidanzato, almeno questo è proprio il rumor che sta girando. Ci sono voci su questa possibile nuova storia d'amore, anche perché hanno mostrato una certa complicità in pubblico e avevano addirittura i look coordinati, e quindi potrebbe essere un segnale, una prova. Certo, noi che abbiamo visto Dawson's Creek la vorremmo accanto al mitico Paisy, Joshua Jackson, con cui aveva avuto anche una storia d'amore all'epoca, però a quanto pare rimarrà per il momento solo un sogno.
0: Rumors di

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Company. Massimo.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Company all'interno del Company Maximum. Con me Viviana, buona serata, buon weekend, buone vacanze se siete appena partiti, perché la maggior parte degli italiani ama proprio il momento clou dell'estate, quindi metà agosto, poco prima. C'è poi chi è tornato, lo so, è dura, è difficile tornare dalle ferie, però ci siamo noi con la musica che magari vi facciamo anche ripercorrere i momenti belli che avete vissuto. Marco Mengoni, tra l'altro, ha mostrato anche un po' di foto della sua casa milanese, molto carina, in particolare della cucina dove lui ama preparare, sperimentare piatti e pietanze, dai dolci ai primi ai secondi. Non tutte gli vengono benissimo, però di sicuro si diverte, così come facciamo noi, e rimaniamo qui fino alle 22, quindi state con me, a tra poco.
1: Company.
3: Massimo. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Radio Company.

0: Avellino.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio. Up with-

0: Cat's Eye, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Laurent Wolf, no stress su Radio Company. No, lo stress proprio in questo periodo noi non lo vogliamo. Solo cose belle, solo cose rilassanti, possibilmente vacanze, poco lavoro, proprio come ci scrive Giulia. Sì, perché su Instagram ci scrivete, ci mandate i vostri messaggi ed è bello ascoltarvi, è bello sentirvi, è bello condividere anche le vostre esperienze, perché la nostra pagina social Radio Company su Instagram è fatta anche per questo. Eh sì, Giulia ci dice che se ne sta andando in montagna a prendere un po' di fresco. Noi vorremmo essere lì con lei in questo momento, considerato tutta l'afa che abbiamo accumulato, però brava Giulia, stai andando in montagna a rilassarti con Radio Company in sottofondo e noi ci siamo. State con noi, adesso c'è Somber con My Body Isn't Ready.

0: Radio Company.
1: Sam Jacobs, Ezra Nurey, I Don't Mind su Radio Company. Io sono Viviana, è bello accompagnarvi in questa serata in cui magari state in un bel posto, siete felici, state viaggiando. Noi siamo la vostra colonna sonora e ci potete ascoltare non solo in macchina, in FM, ma anche se siete a casa, quindi attraverso la nostra app Radio Company, la scaricate sul vostro smartphone e ci ascoltate veramente da qualunque posto nel mondo, quindi anche se vi state allontanando parecchio, noi siamo sempre con voi, non vi molliamo mai, né di giorno né di notte. Oggi ci sono io, rimanete qui perché tra poco ancora tanta musica all'interno del Company Maximum in questo sabato sera.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Grandi appuntamenti al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio Benevento. Bimbi felici, acquisti sereni. Dal 31 luglio al 28 agosto, ogni venerdì dalle 16 alle 19.30, tranne il 14, i nostri animatori intratterranno i bambini all'interno del parco giochi, mentre i genitori potranno godersi lo shopping in totale tranquillità. Ritira il coupon per usufruire del parco giochi gratis per 30 minuti. Ti aspettiamo al Centro Commerciale Universo a San Giorgio del Sannio. Non perdere l'occasione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ehi Paola,
0: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
0: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92.
11: Anche d'estate su Radio Company un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: Madonna con Wet Girl Wasted, il nostro successo del presente, sta andando fortissimo anche quest'anno, ha tirato fuori questa perla che ha fatto impazzire i ragazzi di tutta Italia. Dal passato Cyndi Lauper con Girls Just Wanna Have Fun, un intramontabile, perché è proprio vero, noi ragazze vogliamo sempre divertirci, soprattutto d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Bruno Mars, On My Soul su Radio Company. Bruno Mars che ha fatto dei concerti a Londra che hanno fatto un pochino discutere, perché sono stati venduti dei biglietti solo audio, audio only, 70 sterline circa per andare al concerto e non vedere nulla, sentirlo soltanto. Voi lo fareste? Ma forse a questo punto meglio sentirlo alla radio, in particolare su Radio Company.
0: Company. Massimo.

0: domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026. Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taverne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Radio Company Live Tour.

0: Torino.
1: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732
3: Cincome Company, Cincome C-Radio.

tutti, sono Viviana. Finalmente è arrivato il weekend, lo so che tanti di voi lo stanno pensando, finalmente ci si può riposare, finalmente sono arrivate le vacanze e ci sono io questa sera fino alle 22, Company Maximum proprio con me. Viviana, come state? Come va? Dai, io spero che questa estate 2026 ce la ricorderemo non solo per il grande caldo, ma magari perché ci sono capitate delle cose molto belle, delle cose divertenti, quindi facciamo anche tante foto in modo da ripercorrere poi i momenti più belli della nostra vita, che comunque rimangono anche nella nostra memoria, per fortuna. Ci sono anche le canzoni, non abbiamo trovato ancora il tormentone del 2026, però di pezzi interessanti ce ne sono davvero tantissimi, tra cui Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Radio Company.
1: Massimo!
2: Rocco Hunt, Noemi, Oma su Radio Company. Mamma mia, Noemi, ma che ci hai combinato? Poverina, è caduta dal palco. Capita anche ai migliori, soprattutto se sei presa da quello che stai facendo, se sei emozionata, se sei contenta di condividere con i tuoi fan un momento speciale, quello del tuo live. Purtroppo è caduta, si è fatta male, si è immortalata anche in ospedale, ma piano piano sta migliorando, quindi non vediamo l'ora di rivederla sul palco.

0: divertimento in Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

sabato sera insieme. Che bello essere qui, essere con voi, Company Maximum. Sono Viviana, ciao a tutti. Salutiamo Tanitia Ferrari, che è in un momento di relax, di ferie, di vacanza, ma tornerà presto perché è la voce di questo programma, la voce inconfondibile, ufficiale, bellissima. La canzone che sta per arrivare è diventata molto virale sui social, viene utilizzata su TikTok per i video di tanti ragazzi, non solo in Italia, ma devo dire in tutto il mondo. Ci piace un sacco e l'ascoltiamo insieme. Tame Impala, Jenny con Dracula su Radio Company. Ma

0: ora i rumors di Company Maximum.
1: Buonasera a tutti, sono Viviana. Ho un bel rumor per voi, soprattutto se siete di quelli che vanno un po' a caccia di star. Vi dico che l'Italia è sempre una meta, che i grandi protagonisti dei film, delle canzoni che amiamo d'oltreoceano e non solo, amano tantissimo, perché loro vengono quasi sempre in Italia. Parliamo infatti di Nicole Kidman, che è stata avvistata e fotografata a Portofino in compagnia dell'imprenditore statunitense Michael Reinstein, fondatore del gruppo Regent. Questi scatti mostrano la coppia complice, sembrano molto rilassati e quindi chiaramente le voci girano, stanno insieme, non stanno insieme, nessuna conferma ufficiale al momento, ma la vicinanza arriva a pochi mesi dal divorzio della Kidman da Kate Urban, quindi è molto probabile. Anche Selena Gomez ha festeggiato in Toscana il suo 34esimo compleanno insieme al marito Benny Blanco, hanno degustato vino nelle cantine della regione, hanno partecipato anche a un corso di pasta fresca, quindi sono stati lì con il mattarello, carini e chissà che magari questo porterà anche ad un allargamento della famiglia, la complicità che stanno vivendo in Italia. Lo scopriremo forse nei prossimi mesi? Speriamo.
0: I rumors dicono.

0: Radio Company. Maximum.
1: Gianna Nannini, Marrakesh, in questa nuova versione di America, che devo dire ha davvero un suo perché. L'innesto di Marrakesh gli dà quel tocco da rapper, lo sporca un po' e ci piace tantissimo. Noi tra poco ci salutiamo, rimanete qui fino alla fine, continuate il vostro viaggio, probabilmente fisico, perché tanti di voi sono proprio in partenza in direzione mare, montagna, città, campagna, ma anche un viaggio musicale che stiamo percorrendo insieme. Rimanete qui su Radio Company.
2: Radio Company Maximum. Sport.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.
6: Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
12: per un'estate perfetta.
13: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
14: per una grande emozione.

0: Bob Sinclair, Kaisa, I Can't Wait, il nostro successo del presente, dal passato Franco Moiraghi con Feel My Body. Ci salutiamo per questa sera, buone vacanze a tutti. Tra poco c'è Stefano Ferrari insieme a Rossini con il loro Fortissimi. Ciao, buona estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit. The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini. Fortissimi every Saturday night.
7: E parlando di Saturday Night, quello che stiamo vivendo corrisponde all'8 di agosto 2026, quindi buona estate, ma soprattutto buone vacanze, buone ferie se le state vivendo da qualche ora, da qualche tempo. Noi invece siamo qui a lavorare, per carità, non facciamo, non è un lavoro, diciamo, degradante il nostro, non è un lavoro pericoloso, sì, ogni tanto, dipende da quello che diciamo al microfono, ma fondamentalmente qui al freschino ce la godiamo il sabato sera nel regalarvi due ore dedicate ai 40 pezzi da ballare più forti della settimana. È iniziata da qualche istante la nostra classifica dance ufficiale, cioè i Fortissimi, quindi salve a tutti e bentrovati qui su Company da Stefano Ferrari
8: e ciao a tutti da parte mia.
7: Salve anche da Andrea Rossini, che suonerà i pezzi che compongono la nostra classifica questa sera, rigorosamente messi in ordine, comprese le 4 nuove entrate, le 4 novità che faranno parte della nostra classifica. Intanto cominciamo, posizione numero 40, Bob Sinclair, Kaisa, un posto in meno oggi con I Can't Wait.
9: Number 40, numero 40.

pezzo dolce, tranquillo, melodico, musica da camera, numero 39, David Guetta, Martin Orger, Man Machine, meno 4 oggi con The Past, The Present, The Future, nei fortissimi che alla posizione numero 38 ci ripresentano in discesa di 4 posti, una ex numero 1 della nostra chart, c'è rimasta in realtà

Mon Ramonito, Raf Marchesini nei fortissimi in discesa di 9 con Los Niños del Barrio per la nostra classifica dance che è sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com ma anche dalla piattaforma Streamo, che ricordo si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Numero 36 in risalita di 2 posti questa settimana nei fortissimi, il progetto di Prospa and Clowney si intitola Free Your Mind.

Probabilmente l'originale lo ricordate tutti, Praise Cats con la voce di Andrea Love, era Shine On Me. Rimane soltanto Shine nel titolo di questa versione nuova di DJ Lora nel remix di Ann Brooks e Lenny Rukes, che occupa la posizione numero 35 ed è tra l'altro la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana nella nostra classifica Dance. Meno 9 invece alla 34 per Najee, Ben Evers, questa è Chica.

posti con California Dreaming, versione 2026 di un grande pezzo dell'era dei figli dei fiori dei The Mamas and the Papas, un gruppo come molti altri dell'epoca a base di acido lisergico e margherite. Attenzione, alla 32 arriva invece la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana, Paul Johnson, Noizu, nuova versione per

0: Meno 10 oggi per Don't Need Man. Nei fortissimi il progetto Emph scende dunque alla posizione numero 31. È arrivato il momento per noi di prenderci una piccola pausa. Ripartiremo tra poco con la terza nuova entrata di oggi.
1: We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
5: Radio Company Live Tour.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Sabato 8 agosto 2026, bentrovati qui a Radio Company, c'è la classifica dance ufficiale che suona, ci sono i Fortissimi che alla 30 vi presentano come promesso la terza delle quattro nuove entrate di oggi. D.O.D., Easy Bizu, questa è Careful.

0: È andata dunque anche la terza delle quattro nuove entrate di oggi, la quarta, l'ultima, la sentiremo proprio all'inizio della prossima tranche, quindi manca ancora un bel po', perché questa era la posizione numero 29, in discesa di 6 Nick Corley con la sua Tempo. Alla posizione numero 28 invece, in discesa di 12 posizioni, Frankie Romano and Super Mini, questa è la loro versione che si chiama Celebration.
1: Number 28.
2: Numero 28.

titola esattamente come l'originale, che appartiene a Junior Senior, Move Your Feet. Lei è DJ Tamisha, che oggi passa dalla posizione numero 24 alla 27 della nostra classifica dance, che invece alla posizione numero 26 vi presenta il progetto che perde più posizioni questa settimana, quasi metà classifica. 18 posti in meno oggi per Star Sailor, Offenbach versione 2026 di Four to the Floor.

Bisogna sempre fare molta attenzione quando si va a maneggiare un pezzo che è iconico, che fa parte della storia della musica dance, in questo caso della musica house. Masters at Work, rimane uguale il titolo che è Work, la versione di Pupa Nasty, James Hype e Denise Belfon guadagna 4 posti oggi e va alla posizione numero 25. Hanno fatto comunque un buon lavoro, bisogna dirlo. Meno 5 invece la 24 per una ex numero 1, The Floor 10, Beltran, questa è Passion, Are You Satisfied?

primavera ed estate. Riguadagna comunque 4 posti nella nostra chart, risale alla 23 il progetto Another 54 Ultra Era. Ovviamente Talk to You, che è stata per ben 5 settimane consecutive in vetta alla nostra classifica Dance, che sta suonando da qualche istante la posizione numero 22 con David Guetta, Morten, +13 per una new entry di sabato scorso, La Revolution.

0: Is Magic nei fortissimi che ora si fermano. Ricominciamo tra poco ascoltando la quarta, l'ultima, la più alta, nuova entrata di oggi. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack! Spot!
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Abbiamo oltrepassato la metà della nostra speciale classifica dance, i Fortissimi che arrivano ogni sabato tra le 22 e la mezzanotte. Posizione numero 20, quarta, ultima, più alta, nuova entrata di oggi. Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is

Beh, è successo a tanti, ha avuto una seconda vita in versione unofficial, in questo caso di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, che salutiamo. Beauty and Beat di Justin Bieber, che riguadagna 3 posti questa settimana e va alla 19 con questo pezzo che in realtà risale a più di 10 anni fa, ma grazie ai social è tornato virale proprio negli ultimi mesi. Alla posizione numero 18 invece, in discesa di 9

0: Guadagna 17 posizioni e non è comunque il progetto che guadagna più posti questa settimana, Every Single Day, che fra le altre cose era nuova entrata proprio 7 giorni fa, sale alla posizione numero 15. Loro sono Benny Benassi, Matt Sassari e Dani. Più avanti, tra poco, in realtà tra pochi minuti, conosceremo la canzone, il progetto che guadagna più posti questa settimana. Intanto stampa un bel più 4, alla 4 anche DJ Yuri J con la sua versione di Jamaican Bam Bam.
1: Number 14, numero 14.

Corri Papi, che è esattamente la cosa che dirà la figlia più grande di Andrea Rossini quando tra poco prenderà la patente della macchina e la prima sera se ne andrà. Tornando a casa dirà Sorry Papi. In questo caso lo dicono Topic e Becky G, meno 3 alla 13 della nostra classifica. Una nuova entrata di 7 giorni fa guadagna 18 posizioni

0: Posizione numero 11, in discesa di 6, quindi escono dalla top 10 David Guetta, French Montana, Hugel e Aidan Martin. Il pezzo si intitola Shine. Nella top 10 noi invece ci entreremo tra poco dopo i consigli per gli acquisti. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Domenica 9 agosto, nel cuore dell'estate 2026, Radio Company in Action, No Stage Edition, a Sepino Campobasso. It's a passion. I suoni di Radio Company sbarcano in Le Taberne del Castello. Musica, animazione e tanti gadgets a Radio Company con Luca Bravi, Antonio Calabrese e Frankie M. DJ. Radio Company in Action, No Stage Edition. Vieni in piazza Nerazio Prisco, balla e divertiti con noi. Domenica 9 agosto dalle 22.30 a Sepino Campobasso.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Eccoci nella top 10 della nostra chart ed è la posizione numero 10 che apre ovviamente l'ultima mezz'ora della nostra classifica, in salita di 4 posti oggi Akami, Alex F, Sure Dick Man.

Nuova entrata di 7 giorni fa, oggi già la posizione numero 9 in virtù delle 11 posizioni guadagnate. Woman, il progetto che vede insieme Peggy Gou e Aira Star. Qui a Radio Company stanno suonando i fortissimi, sta suonando la nostra classifica Dance, che sta a sua volta suonando da qualche istante la posizione numero 8 della nostra classifica. Una ex numero 1 che oggi perde due posizioni, ma è uno dei pezzi dell'estate ed è proprio quello di The Bosa, si intitola Magnetic.

di Sad Girls, Bebe Rexha e David Guetta guadagnano 8 posizioni questa settimana, vanno alla posizione numero 7, David Guetta e Bebe Rexha che tornano insieme dopo il grande successo della loro versione di Blue degli Eiffel 65 di 3 anni fa. Alla posizione numero 6 dei fortissimi invece c'è un pezzo che perde però soltanto 2 posti, Samuele Sartini, Rochelle Diamante, questa è Never

Versione unofficial firmata da 8-1 and Balzanelli di Die Die di Shakira. Burn Boy, 6 posizioni in più alla 5 oggi per Shakira, che diciamolo è stata una fra le protagoniste dal punto di vista musicale, se non la protagonista, degli ultimi mondiali, in cui insomma di Shakira ne abbiamo viste diverse. Qualcuno ha detto anche: guardate che è una sosia. In realtà è una cosa che non scopriremo mai. Attenzione, perché oggi perde 2 posti e scende alla 4. Anna, questa è la sua Why Girl.

Samurai J con uno di quelli che sicuramente possiamo definire tormentoni dell'estate, anche se è una parola, tormentoni che non usiamo oramai da un paio d'anni a questa parte. Poi il tormentone era solitamente uno, al massimo due. Flamenco Paranoia di Samurai J, che rimane esattamente nella posizione che occupava la settimana scorsa, e cioè la numero 3 dei fortissimi. In salita invece di 5 alla 2 Axwell and Bon, il progetto è Whatever Turns You On.

Numero 2 è un po' a sorpresa, Axwell and Bon con Whatever Turns You On, che oggi guadagna 5 posti, va alla 2 ed è un progetto sul quale, a dire il vero, non avevamo scommesso una salita così ripida. È uno di quei progetti che in realtà settimana dopo settimana si è ritagliato il suo spazio all'interno della nostra classifica, che sta suonando da qualche istante la numero 1, che non cambia. Quarta settimana consecutiva la numero 1 per Ultranate, Ugel, Ismael Angel, Moving to the

Ultranate Ugel Ismael Ankel, se andate sui vari profili che in qualche modo fanno vedere i gig di Ugel, c'è un video che è diventato poi virale in cui in una serata di Ibiza c'è proprio Ultranate al fianco di Ugel che canta questo pezzo Moving to the Sun live, pezzo che

0: arrivati nel frattempo alla fine della nostra classifica, che torna sabato prossimo, ovviamente alle 22. Intanto grazie ad Andrea Rossini.
1: Grazie Ferrarino, ciao.
0: Buonanotte, buonanotte anche a tutti voi, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fredda sera! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
6: La notte ritorna anche Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello, la nostra ginecra console. Salve a tutti. Bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato, praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos alla playa del 99 su Do It Yourself.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Lui è Bellini, la sua Samba de Janeiro 97 su Orbit.
1: Samba de Janeiro.
2: Radio Company, Radio Company, Energia 90, suona, suona, DJ Nick.

0: Rouge uscivano un po' di estati fa con Be My Lover del 1995 su etichetta Fly Records.
1: Energia 90, il buco energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: insieme ai Mega Boys. Se ci fermiamo, tra poco ritorniamo con Corona.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Il viaggio della notte continua con Energia 90 insieme all'Otonello, il nostro Gine della console. Ripartiamo con un pezzo di DWA del 93 per Corona. This is the rhythm of the night.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: grande pezzo con l'Under Sea is Like That 97 su Happy Draw.
1: Radio Company, Radio Company, Energia 90, il tempio del suono. How y'all feel out there?

0: terza traccia del nostro Energia 90 insieme ai Cappella.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Il venerdì e poi sabato notte, anzi sabato mattina in versione rewind, ci siamo noi, quelli di Energia 90 qui su Radio Company, con Mauro Tonello in questi istanti che sta parlando, DJ Nicca ai Pulsantoni e i Cappelle con gli IMI 94 su Media Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: America. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo con gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Company. Radio Company. Energia. Show.
0: Questa è Radio Company, la notte suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando di Genic ed ora The Summer su Control Records per gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

sempre da Nord Europa, Agnelli Nelson con El Niño 98 su Extravaganza.

0: puntatona di anni 90, come già ben sapete, che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto degli anni 90, quindi alzate il volume della vostra radio, autoradio, qualsiasi cosa avete sotto mano, insomma, con la quale ci ascoltate, Paul Van Dyk su Fallen Angel 98 su Deviant.
1: Radio Company, Energia 90.

0: insieme al grande mitico Paul Van Dyk si conclude questa puntata di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, l'appuntamento è al prossimo venerdì.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Radio Company presenta Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit version, la musique, Stefano Conte.
9: Like he woke up one day and decided this was it. Time to move on now. Time to let life fly and close that chapter. Had a spark of a start and we left it in fractures. I would have done anything for you.